Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

0: fetta che è la vita. Ora tocca a te.
1: Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

0: Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.
1: Ainda me lembro de seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma da

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Salve a tutti, sono Adriano, dei Emigrants, e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno «Occhio non vede, cuore non duole» racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potemkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 MW di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello Bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano «Tanti auguri a te». Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua e nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Esistono delle storie che non finiscono toccando terra. Ci sono vite che scelgono un'altra direzione per l'ultimo saluto. E c'è una luce, quella del tramonto, quella di un addio, che si vede solo se hai vissuto abbastanza in alto.

Cosimo Piovasco di Rondò vive sugli alberi per tutta la vita. 70 anni tra rami e corteccia, tra vento e foglie, tra estate e inverno. Ha visto passare il Settecento, la Rivoluzione francese, le guerre, i cambiamenti di potere. Ha visto crescere il paese sotto di lui, morire le persone che amava, partire i nemici. Ha visto sbocciare e appassire tutto, tranne lui che restava lì. Il finale del romanzo è una delle cose più belle che io personalmente abbia mai letto. Cosimo è vecchio, un giorno passa un pallone aerostatico, una meraviglia del Settecento. Cosimo si aggrappa alla corda che pende dal pallone e scompare nel cielo. Non muore sugli alberi, non muore in terra, vola via, in aria, più in alto di qualsiasi ramo, come se il mondo avesse deciso di non lasciarlo toccare il suolo, nemmeno alla fine. Il narratore del romanzo è suo fratello minore, Biagio, e lui a raccontarci tutto. Lui che è rimasto giù, che ha vissuto la vita normale, che ha fatto le cose che si fanno. E mentre racconta, si sente qualcosa di sottile nella sua voce. Non è invidia, non è rimpianto. È la dolcezza di chi ha avuto vicino qualcuno capace di vivere davvero e sa di non aver avuto lo stesso coraggio. Domani vi svelerò il libro. È la parola che tiene insieme tutta questa settimana. Oggi lasciatevi portare da questa immagine un vecchio che vola via al tramonto con 70 anni di rami alle spalle e il cielo davanti. Piccole e grandi parole, pagine d'estate. Oggi ha in serbo per voi la parola luce. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani per l'ultimo capitolo di questa affascinante prima settimana di Piccole e Grandi Parole, pagine d'estate. A domani!

L'angolo di Amedeo presenta la poesia Devi. Quante volte ci siamo sentiti dire Devi e noi abbiamo magari disobbedito a questo obbligo. Allora, cari amici, vi auguro un buon ascolto.

Devi. Un pugno chiuso, solo un indice alzato. Tu devi far questo, comportarti in un certo modo. Devi essere gentile, affabile, devi saper sopportare, devi far finta di niente, anche quando il niente è dolore. Quante volte mi sono sentito dire devi, o ho detto devi. Devi è un obbligo o un consiglio? Interrogativo al quale non so dare risposta, ma so che devo amare per essere amato.

0: L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te. 5 4 3 2
1: 1 Benvenuti a Musicalmente Italiane, un salutone da Carla. Si parte dall'energia ipnotica e sensuale di Elodie con un potente tributo alla dance pop dei primi anni 2000, sostenuto da un beat house incalzante e percussioni esotiche.

0: Andiamo ora a riscoprire l'eleganza vocale dei Mattia Bazar con la splendida Che male fa. La traccia anticipò lo sbarco del pop funk in Italia, impreziosito dall'estensione vocale e unica di una giovanissima Antonella Ruggero. Il brano fu presentato ufficialmente dal vivo per la prima volta durante la manifestazione radiofonica e televisiva Gondola d'Oro di Venezia. In quell'occasione la band utilizzò la prestigiosa vetrina veneziana proprio per lanciare il 45 giri sul mercato, consolidando così il successo nato pochi mesi prima con Per un'ora d'amore.
1: 1970.

Alziamo il ritmo e tuffiamoci nell'energia travolgente di Gali. Il brano fu scelto per una celebre campagna pubblicitaria automobilistica prima ancora dell'uscita ufficiale, diventando così un inno spontaneo di resilienza e positività durante i difficili mesi del primo lockdown in Italia.

Cambiamo radicalmente scenario e lasciamoci trasportare dalla potenza della melodia napoletana con Abbracciame di Andrea Sannino. Il pezzo inoltre fu scelto per accompagnare una parte del film dal titolo Sette ore per farti innamorare, uscito nello stesso anno.

0: Passiamo alla genialità ritmica ed avanguardia di Jovanotti con la sua intramontabile Non m'annoio, un vero manifesto generazionale contro l'apatia e costruito su un campionamento funk serratissimo. Il testo è un flusso di coscienza rapido e quasi parlato che ha sdoganato definitivamente l'hip hop italiano nelle radio commerciali, trasformando una hit estiva in un pezzo di storia della cultura pop.
1: Tempo

0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Abbiamo riscoperto la storia monumentale del pop italiano attraverso una delle melodie più iconiche di Pooh. La leggendaria A noi due nel mondo e nell'anima rappresenta una pietra miliare assoluta grazie al rivoluzionario arrangiamento orchestrale capace di fondere archi maestosi ad una base rock solida. Nell'introduzione fa il suo esordio assoluto nella musica leggera italiana il Mini Moog, un sintetizzatore analogico allora avveniristico suonato da Roby Facchinetti. Passiamo dai sintetizzatori alle chitarre di Vasco Rossi con una traccia potentissima, il cui testo fu inizialmente bocciato dallo stesso Vasco, che impiegò veramente tanto tempo per trovare l'adattamento metrico perfetto in italiano prima di spedire il provino definitivo a Thom Yorke, il quale gli impose di non distorcere l'arrangiamento originale degli archi per mantenere così intatta la malinconia del capolavoro dei Radiohead.

È ripartita l'estate musicale di Tommaso Paradiso tra il nuovo singolo ascoltato che si chiama Agitare Coca-Cola. Accendiamo ora i riflettori su un fenomeno che ha dominato l'estate radiofonica del 2023. È stato un vero e proprio concentrato di energia firmato da tre pesi massimi della scena italiana che ha sancito la collaborazione inedita tra Fedez, Analisa e gli Articolo 31. Il pezzo si è imposto istantaneamente nella cultura pop italiana attraverso una miscela sonora calibrata al millimetro da maestri della produzione come Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

Facciamo ora un salto temporale all'indietro per ritrovare l'energia solista che ha segnato la fine degli anni 90. Se una regola c'è, fu pubblicato subito dopo l'esplosione planetaria di Laura non c'è. Quindi il pezzo aveva il difficile compito di confermare il successo di Neck e ci riuscì imponendosi nelle classifiche europee e dell'America Latina.

0: Il prossimo è un'onda travolgente di calore e radici profonde, perché Serena Brancale ci porta dentro il ritmo ancestrale con la sua salsa intitolata Maria, un'invocazione potente in cui fonde la cultura pugliese con i ritmi latini.
1: Sono anni che io non mi diverto più e mi manca andare a una festa di salsa sabrosa.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Ci siamo letteralmente immersi nelle sonorità raffinate del jazz d'autore con la classe di Rossana Casale. Fu presentato al Festival di Sanremo, così il brano spezzò i classici schemi melodici dell'epoca grazie a un arrangiamento coraggioso guidato da un contrabbasso veramente ipnotico. Il prossimo è un omaggio ai mitici anni Ottanta, è uscito nel 2024 con le atmosfere nostalgiche che sanno di sabbia e di sale con i Bunker 44, una traccia magnetica nata da una sessione notturna improvvisata in un casolare di campagna in Toscana, dove i ragazzi hanno letteralmente consumato un vecchio vinile di Alan Sorrenti per isolare e sporcare digitalmente il mitico campionamento di chitarra di Figli delle Stelle.

Gianluca Grignani è sempre stato gelosissimo del brano in arrivo, tanto da non aver mai concesso a nessun artista di inciderlo ufficialmente in duetto con lui prima del 2025. Ma la mera magia è nata su un palco nel cuore della Toscana. Grignani è salito a sorpresa durante il concerto del giovane Matteo Bocelli e l'intesa dal vivo è stata così potente da convincerlo a infrangere ogni tabù, correndo subito dopo in studio per registrare questa splendida collaborazione.

La novità dei gemelli diversi si chiama Desiderio, a cui farà seguito anche un tour con oltre 50 date estive in tutta Italia e non solo, dove il duo riabbraccerà il pubblico che lo ha accompagnato in questi quasi 30 anni di carriera. Siamo proprio agli sgoccioli, quindi vi lascio con un altro singolo, un altro nuovo singolo firmato da Jovanotti, con un incontro inaspettato tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi. I due artisti, che appartengono, come sappiamo, a generazioni diverse, hanno deciso di unire le forze con Hit Parade, pronto a conquistare i pomeriggi e le serate sulle spiagge. Grazie a tutti per la compagnia, un saluto da Carla, ciao!

Summer Selecta, Summer Selecta sono i pezzi musicali in anteprima assoluta, sono le classifiche che si aggiornano in tempo reale. È Tempo Zero Selecta in syndication sulla tua emittente radio televisiva preferita. Questa è Tempo Zero Summer Selecta d'inverno, d'estate, sempre, forever. Ultimo weekend del mese di giugno, rigorosamente in onda. Benvenuti, bentrovati, un saluto a tutti i miei amici romani, direi ascoltatori romani. Per quale motivo? Perché per voi, ragazzi miei, questo sarà un weekend assolutamente lungo. Sì, perché lunedì, amici miei, è Santi Pietro e Paolo, tutto il resto d'Italia lavorerà, voi no. Siamo noi a tenervi compagnia, ultimo weekend di giugno, rigorosamente in onda in diretta, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, amici miei, tanta, tanta musica nuova. Una valanga, oserei dire, in Future Power Summer Selecta, ma anche nelle classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Top 20, abbiamo delle grandi rivoluzioni musicali. Alla 20 c'è Aiello con Sotto Sotto, in discesa, Summer Selecta.

gira. Summer Selecta, amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta. Andiamo con la triade dalla 18 alla 16, posizioni ancora un po' più calde. Alla 18 c'è Malmeda, Calma Metafisica. Scende anche The Color con Rolling Stone. Alla 16 Pinguini Tattici Nucleari, dalla 14 della scorsa settimana alla 16 di questa. Viral Chart e Summer Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale anche d'estate. Posizione numero 18.

nuova entrata, posizione numero 15, Viral Chart Summer Charts. Alla 14 di questa settimana è la nuova entrata, Cristiano Malgioglio.

Alla 13 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali. Alla posizione numero 12 Elettra Lamborghini, che scende con Bam Bam Bambina. Alla posizione numero 11 scende anche Annalisa con Canzone Estiva. Questa è la posizione numero 13, Viral Chart Summer Charts.

sicuramente non finiamo qua, anzi c'è la top 10, la viral chart, summer chart, le posizioni ancora più calde, quindi fermi lì, ci prendiamo la nostra

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Questa è Summer Selecta. Posizione numero 10.

Grande Rosa Chemical, per me la vendetta è a solo un dono, il perdono. Ci fa ballare in quest'estate 2026, l'ho detto veramente un sacco di volte. Però è un tema veramente molto molto molto forte. E lui, insomma, da grande, forte, tale è. Saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, la 9 fino alla 6. C'è alla posizione numero 9 Jovanotti, Alfa, buon vento. Stabile rispetto a 7 giorni fa, Angie. Signorina, alla posizione numero 8, Irama. Cabana, alla posizione numero 7, Salda Vinci, Poesia, alla posizione numero 6. Tutto questo è Viral Chart, Global Chart, Summer Edition.

0: amico sole.
1: Posizione numero 8 in discesa.

rimane per l'eternità. Posizione numero 6, Sal Da Vinci. La posizione numero 5 è occupata da J-Ax. Happy Yo, pre... Però anche no. Posizione numero 4 c'è LDH7 con Santa. E allora saliamo insieme al gradino numero 5.

Santa, ma si può rovinare i pezzi musicali anche durante le classifiche? Viral Chart, Total Chart, Summer Edition, benvenuti, bentrovati, ultimo weekend del mese di giugno. Voglio salutare tutti coloro che si stanno mettendo in contatto con noi, ci stanno raccontando la loro estate. Per molti il weekend è lungo perché per le prossime giornate saranno in ferie, soprattutto gli amici di Roma, amici di Roma, lo so, beati voi, dai. Però ci siamo noi, beati tutti, non è giusto così, andiamo sul podio. All'attrice Samuel J, Vito Salemica con Flamenco Paradisia ed è Paranoia. Paranoia, paranoia. Posizione numero 2, Noemi. Tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 1 c'è Serena Brancale, Levante, ormai posizionati lì. Serena Brancale, Levante, Dalia e Al mio paese. E allora saliamo immediatamente sul podio alla posizione numero 3, la posizione di bronzo.

Summer is Magic, amici radioascoltatori. Sì, ascoltando questo pezzo musicale mi viene in mente quanto ne stavamo parlando con i miei collaboratori e i miei DJs, e qui ci terranno e ci faranno ballare al rientro del nostro, della nostra breve pausa. Ma qua, ascoltando il pezzo musicale di Serena Brancale, quel brand lì, che anche il negozio, comunque sia, no? Voglio dire, ecco, la struttura della tua zona, usa questo, con la voce di Simone Papini, usa il sottofondo perché è quel marchio lì. Vabbè, basta. Posizione numero uno anche questa settimana, Serena Brancale. Ci sentiamo tra qualche istante. Fermi lì con la Dance Charts e le Future

pronti a scambettare anche un po' con questo caldo? Ce la facciamo? La Viral Char Dance Chart, amici radioascoltatori, rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra emittente radio televisiva preferita. La Dance Chart di questa settimana tutta nuova. Attenzione, alla posizione numero 5 c'è Luciana, Ritorno Salvare. Poi c'è Agel, Moving to the Sound. Posizione numero 4, nuova entrata. Just Frozen, Breaking My Stride. Alla 3, Hame e The Seed, in posizione numero 2, rimane stabile. E la quarta e ultima nuova entrata è la più alta, la 1, con The Sally Side, Tu, Willy, Bio, Bambo. E allora, siamo prontissimi a muovere le teste. Con la posizione numero 5.

0: Bombo Clap, go Bombo Clap. È lui giamaicano, ve l'abbiamo presentato qualche settimana fa, poi si è piazzato di diritto alla Dance Chart Global Chart Summer Edition. Volevo ringraziarvi perché i nostri pezzi musicali sono in classifica nell'album di Tempo Zero, negli album più streamati in IA Production, e vi ricordo che ci troveremo visivamente a Fiuggi il 25 e 26, tra un mese praticamente. Sarò ai microfoni dello stand di Fiuggi, al centro di Fiuggi, al centro della scena, per il Coming Comic and Song con l'intelligenza artificiale. Anche quello c'è, non soltanto il game, non soltanto il con, quindi non soltanto fumetti e quant'altro, ma avremo anche un evento dedicato alla rappresentazione dell'intelligenza artificiale, quindi Tempo Zero Production, IA Production. Amici miei, concentriamoci in Future Power Select a Summer. Sì, lo facciamo, vi presentiamo Valana. Allora, Valanga è uno di quei nuovi veramente trapper italiani, lei sa di me. C'è Ultimo con il suo Romantica, c'è anche Petit con a me, me. C'è anche Michele Bravi, Io, Tu, Lei, Lui, vedremo. Mark Carment, The Color, con Pertenope alla posizione. Troveremo anche Lucenzo, Torna una vecchia conoscenza con Limoncello. Attenzione, c'è anche Jamin Bash con il suo Weddings for Love, ma non soltanto, c'è anche Ina Cartina con Badaban. Ina Cartina sono un gruppo reg italianissimo, li scopriremo tra pochissimo. Torna anche Dito nella Piaga, tante nuove Future Power Selecta.
1: Solo

tutti, bless, tutti sanno. Tutti sanno in cantina come suona. Teneteli d'occhio, teniamolo d'occhio, noi ve li facciamo scoprire in anteprima nazionale. Loro sono già molto attivi in cantina con il loro reg in giro per l'Italia. E li avremo anche in tempo zero, ve lo dico, ospiti, va bene? Ok, amici, ci salutiamo perché l'appuntamento a nostra disposizione termina qua e li vedo pronti dall'altra parte del videoball i miei colleghi dell'emittente in syndication per continuare a tenervi compagnia con i nostri programmi, intrattenimenti innovativi, sempre in onda in diretta. Su questa antenna Selecta, formato Summer Selecta, Future Power Selecta, torna ovviamente la prossima settimana. Buon weekend lungo per chi può, ma buon weekend in generale, va bene? Facciamo così, facciamo meglio. Ci sentiamo tra 7 giorni in Selecta Summer Edition.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
1: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali e con qualche pillola vintage della nostra vita vissuta. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e il nostro boxino di messaggistica nella nostra pagina su Facebook. A tra poco.
2: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
3: Max Lanzi e la sua radio a modo mio.
1: Bene, sì, oggi come primo pezzo You Have Got My Soul on Fire del 1990, stiamo parlando di un strapezzo degli Temptation che fa parte di quel periodo in cui il gruppo stava evolvendo dal pop soul classico verso suoni più crudi, elettrici e sperimentali. Ma nel 1990 nasce anche il World Wide Web grazie a Tim Bentley. Internet esisteva già, ma il web come lo conosciamo oggi stava muovendo i primi passi. A tra poco.
4: Baby, you better quit.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, in quegli anni i Temptation stavano cercando di connettersi con il pubblico più giovane e amante delle discoteche. Questo brano è la dimostrazione di come una band storica potesse suonare dannatamente moderna, mantenendo intatta la loro classe. Ci ascoltiamo Let Your Eye Down, un pezzo del 1990, tratto dall'omonimo album 1990, e in molte case italiane arrivava il telecomando come protagonista assoluto. È l'epoca d'oro dello zapping tra le reti, la Rai, la Fininvest e le televisioni locali. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora una regina della musica soul. Stiamo parlando, parleremo tra poco di Stephanie Mills. E intanto erano gli anni 80, il CD inizia a sostituire lentamente vinili e cassette. Ora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, tratto dall'album Sweet Sensation del 1980. Due parole su di lei: da promessa di Broadway, icona mondiale del disco soul, pubblicato questo pezzo nel 1980, è un capolavoro di produzione curato dal produttore James Mitchell.

0: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Chissà quanti di noi hanno nelle proprie case, nei propri archivi, nei propri cassetti, diciamo così, il Walkman. È ancora il re della musica portatile, stiamo parlando del 1980, ma si vedono in giro già i primi lettori CD e portatili che sono andati a sostituire il Walkman. I videogiochi domestici passano da macchine come il Commodore 64 alle prime console di nuova generazione. Il prossimo pezzo, Dancing, sempre di Stephanie Mills, tratto dall'album Sweet Sensation, e qui entriamo nel pieno del funk degli anni 80. È un brano che non concede soste, è pura energia ritmica. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, stiamo parlando degli anni 70 e nelle case italiane arriva sempre più spesso la televisione a colori, che cambia il modo di vivere gli eventi sportivi, i film e gli spettacoli. Ora noi, per quanto riguarda la musica, il nostro percorso è parallelo, così possiamo dire. Ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, Don't Love You Anymore di Teddy Pendergrass, del 1977. Questo brano è una delle più potenti e dolorose lezioni di soul mai registrate. A tra poco.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e in Italia esplodono le radio libere dando voce a nuovi generi musicali. Ci abbiamo fatto una trasmissione intera su questo e tanti giovani speaker, tra i quali il sottoscritto e Dottor Funker, nostro regista di là del vetro. Noi stiamo sempre percorrendo due strade che non si incontrano mai, ma poi alla fine si incontrano. E come parliamo dei fatti del vintage, tutto quello che è successo, che è accaduto tra gli anni 70, 80 e 90, in parallelo con la musica di nostro gradimento, cioè quella che programmiamo qui alla radio a modo mio ormai da 15 anni, la black music, e come dice Dottor Funker e dintorni. Ora ci ascoltiamo un pezzo, lui sempre, di Teddy Pendergrass. Ci ascoltiamo un suo successo clamoroso, Easy Is Gotta Take Easy. A tra poco.
3: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.

0: Okay.
1: Eccoci. C'eravamo andati a prendere un caffè con Dottor Funk. Allora, ora siamo negli anni 2000, 2001 per l'esattezza, e parliamo di Wikipedia, che ha cambiato radicalmente il modo di cercare informazioni, rendendo il sapere accessibile a chiunque avesse una connessione a internet, abbattendo le barriere delle enciclopedie costose e di elite. È uscita nel 2004, il beat originale era stato pensato per un altro artista, ma Lee John lo rielaborò apposta per lui. Stiamo parlando di Usher con la sua Year, un pezzo tratto dall'album Confession, il suo primo album del 2001. A tra poco.
2: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. Peace out.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, allora torniamo in studio. Stavo un attimo leggendo, mi sono perso. Ecco, no, dottor Funk, tirami su la tendina qua. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo. Siamo nel 2026, una cosa molto recente, e ci siamo posizionati su sonorità più calde e avvolgenti con questo pezzo Let Me Be, nella versione di Beat, un brano che gioca sull'equilibrio tra suono elegante e vibrazioni soulful e house di qualità. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ora è arrivato il segmento, ecco la parola, il segmento della radio a modo vostro. Ci sono arrivate in settimana 3 email e li abbiamo selezionate per questa settimana, ne abbiamo già altre pronte con delle richieste da amici e mi sorprende il fatto che sono molti amici da tutto il mondo che ci scrivono e ci ascoltano, ma anche ci richiedono dei pezzi a me perfettamente sconosciuti. Comunque abbiamo un saluto da Montreal. Ciao Max, ti seguo sempre in streaming qui dal Canada, la tua musica e quella di Anna Sol, la nostra collega del programma qui accanto, scaldano sempre il cuore. È possibile ascoltare un vero pezzo da 90 per il mio impianto hi-fi? Beh, lui ci richiede Carisma di Tom Brown, è il brano perfetto per staccare dopo una lunga giornata di lavoro. Un abbraccio a tutto lo staff della radio a modo mio da Umberto da Montreal. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, dopo Umberto abbiamo Federico che ci scrive da Caracas. Grande Max, ti scrivo da Caracas, qui la vita corre veloce e la musica è la nostra benzina. Ascolto sempre le vostre selezioni e apprezzo tantissimo il vostro focus sulla ricerca sonora. Avrei una richiesta di classe, potresti passare Soul So Rainbow di Dimitri from Paris? Quel mix di raffinatezza e groove è esattamente quello che ci vuole qui in questo momento. Grazie per la vostra passione, continuate così.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana una bella passeggiata ce la siamo fatta tra la musica e quello che c'è intorno, che poi è la storia assoluta di una vita vissuta. Bene, dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi. Alla prossima!

0: Bene, la radio a modo mio termina aquí. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Edio, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
1: Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita non lo sono mai.

0: questo bisogno.
1: E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta, io.

Un salutone a tutti voi e bentornati all'ascolto della nostra e vostra grande radio che è Antenna Web. Starete insieme al sottoscritto per 3 ore e mezza. Ma no, non ve ne andate, sto scherzando. Sono appena 60 minuti di bella musica italiana. Un bel viaggio dagli anni 70 ad oggi. Bene, detto questo, vado a leggere i primi brani. Iniziamo con Lucio Battisti, Emozioni, Pacifico e Malikayan, L'unica cosa che resta, Vasco Rossi, Siamo soli, Tiziano Ferro e Carmen Consoli, Il conforto. Conto alla rovescia, 3, 2, 1 e buon ascolto!

Fatta una buona partenza, procediamo senza rallentare in qualità. Tiro mancino, punto fermo. 883, ti sento vivere. Negramaro, quel posto che non c'è. Cesare Cremonini, nessuno vuole essere Robin. Ti ho

musica dallo stivale è su Antenna Web. Prossimo, un bel brano passato da padre a figlio, la canzone di Marinella, cantata da Cristiano De André. Arisa, ho perso il mio amore. Antonello Venditti, compagno di scuola.

di un amore, ma un re senza corona e senza scorta bussò tre volte un giorno alla tua porta. Bianco come la luna è il suo cappello,

Rifacciamo il conto alla rovescia, vale a dire ultime tre canzoni. Indiscutibilmente belle, Ivan Graziani, Le mani di Giulia, Rino Gaetano, Gianna, e termina Enzo Vitabile, When I Believe.

Bene, se siete arrivati fin qui, allora permettetevi che vi mandi il mio grazie per l'ascolto e vi aspetto pure per la prossima volta, sempre sintonizzati su Antenna Web. Un saluto a tutti.

Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda parte.

0: Ben trovati cari radioascoltatori e benvenuti a questa seconda parte dello speciale, il terzo memorial Luciano Gaucci. Come ben sapete, come si diceva anche nella scorsa puntata, nei giorni scorsi si è svolto al Palabarton di Perugia il terzo memorial Luciano Gaucci, intitolato e dedicato alla figura dell'indimenticato presidente biancorosso che ha segnato uno dei momenti più felici della storia calcistica del Perugia Calcio. Memoria che quest'anno si svolgeva appunto al Palabarton con la formula del calcetto, del calcio a 5, con quattro squadre che hanno raccolto ex giocatori del Perugia del periodo di Luciano Gaucci, quelli degli anni 90 del Perugia post 2000, nonché una rappresentativa di calcio a 5 che a Perugia ha avuto una grande tradizione grazie alla squadra che vinse allora con l'allora capitano Riccardo Gaucci, arrivò a vincere persino il tricolore, e infine una rappresentativa invece dell'ultimo Perugia, quello dei professionisti, della squadra che ha disputato l'ultimo campionato di Serie C salvandosi proprio nel finale. In questa seconda puntata noi andremo avanti con le nostre interviste dei protagonisti che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Abbiamo ascoltato già le voci di alcuni nella prima parte di questo speciale di Passione Sport. In questa seconda parte avremo altri protagonisti e cominceremo da un personaggio che quest'anno ha avuto un ruolo importante come consulente con lo stesso Riccardo Gaucci del Perugia e ha avuto un ruolo secondo me importante anche nella salvezza del Perugia. Parliamo di Walter Alfredo Novellino, ex grifone, ex allenatore del Perugia, uomo simbolo della storia del grifo, che appunto ai nostri microfoni un po' ci ha raccontato un po' la serata, le emozioni che ha visto, che ha vissuto e che ha visto, e soprattutto il rapporto suo che è stato con Luciano Gaucci. Walter Alfredo Novellino, che comunque è stato sempre con noi gentilissimo e disponibile ai nostri microfoni. Ecco quindi il primo contributo di questa seconda parte con Walter Alfredo Novellino. Radio Antenna Web, ma ti prendo in diretta, Antonello Zacconi. Come li vedi questi giocatori in campo?
1: Un po' pesantiti.
0: Sì, non, insomma, non è il modulo che fa la differenza in questo caso. Proprio la...
1: No, qui c'è la qualità delle squadre che praticamente sono molto bravi, ma chi non è abituato a giocare a calcio
0: è un'altra cosa. Senti Walter, a parte le battute, però è una bella serata, è un'ulteriore serata di sport, no?
1: Una grandissima serata, sono felicissimo per Gaucci, una persona che ha meritato e merita tutto questo che sta avendo.
0: Senti Walter, abbiamo parlato tante volte di Luciano, della tua storia a Perugia, ovviamente su tanti fronti. C'è un ricordo particolare, un'immagine? Tu hai vissuto un po' le epoche, da Franco D'Attoma a Luciano Gaucci, hai vissuto tanti presidenti, no, a Perugia?
1: Il ricordo più bello è quello che quando allenavo gli allievi mi hanno portato in prima squadra. E da lì ho iniziato la mia carriera da allenatore.
0: Quando te l'ha detto, come ti sei sentito, Walter?
1: Ma onestamente non ero per niente emozionato. Ero felice perché ero convinto di poter trascinare Perugia alla Serie B. E così fu, così è stato.
0: Cioè, le emozioni non si mescolano mai. Tu hai vissuto la stella del Milan, hai vissuto il Perugia, hai vissuto le... Mister, ti chiamano ma ti dicono che hai perso.
1: Oh.
0: Riccardo, ma è sicuro che ha perso?
1: Ha perso.
0: Stiamo vedendo in diretta un po' Mister Novellino che praticamente... Sì, lo stanno un po' prendendo in giro affettuosamente perché ha perso la partita. Bella Mister, bella così in diretta. Sì, grazie, ciao. Eh sì, Walter Alfredo Novellino, in questo siparietto finale che abbiamo voluto lasciare così come è venuto, con Riccardo Gaucci che lo prendeva in giro perché la squadra che lui guidava come tecnico del Perugia anni 90 aveva perso, chiamiamola così, la semifinale per andare poi a confrontarsi nella finalissima, ricordo, vinta dal Perugia 2025-26. E ovviamente qui la freschezza atletica dei ragazzi di Giovanni Tedesco sicuramente ha fatto la differenza nel campo di calcio a 5. Ma detto questo, al di là del risultato, quello che conta è quello che Novellino ci ha detto, la sua emozione, grazie a lui ho iniziato a fare il tecnico, iniziato negli anni 90 con le giovanili del Perugia dal 90 al 92, per poi andare a guidare la prima squadra. Poi c'è stato l'esonero da parte di Gaucci, insomma, però nonostante tutto è rimasto legato a Gaucci, alla sua, al periodo e a questo presidente. Novellino che è stato tante cose, è stato uno dei grifoni più importanti della storia del Perugia, ma è stato anche uno dei calciatori più iconici degli anni 70. Ricordiamo che Novellino è stato uno degli artefici dello scudetto della Stella del Milan, quel Milan 78-79 che proprio vinse lo scudetto davanti al Perugia dell'imbattibilità. Insomma, Novellino è stato tante cose ed è sempre un piacere trovare questo giocatore, a mio avviso, a suo modo, uso una parola forse esagerata, leggendario, perché Novellino è stato tante cose, è stato Monzone, è stato un giocatore che faceva impazzire i tifosi con i suoi dribbling, le sue serpentine, il suo modo molto molto molto estroso di giocare. E dopo Walter Novellino, ai nostri microfoni abbiamo avuto due personaggi diversi. L'uno è stato un ex grifone, a suo tempo ha rivestito la carica di direttore sportivo all'interno di Perugia, sta facendo un'importante carriera proprio nella dirigenza. In quest'ultimo periodo è stato direttore sportivo con Daniele Pradè alla Fiorentina, era in tribuna, non è sceso in campo, ma ha voluto portare il suo contributo, il suo saluto, e parliamo di un perugino, un numero doc, ovvero Roberto Goretti. Roberto Goretti che abbiamo veramente carpito la sua intervista, non era molto restio a parlare, aveva già fatto dichiarazioni, poi il ruolo che lui ricopre come dirigente alla Fiorentina probabilmente lo sente, però è stato gentilissimo e ci ha rilasciato una dichiarazione. Altra chiacchierata invece interessante con Lamberto Boranga, che lui l'abbiamo preso a bordo campo, che seguiva con attenzione e con partecipazione le fasi delle partite di calcio a 5. Lamberto Boranga che ha aperto per noi una sorta di chiacchierata confidenziale, ha aperto per noi lo scrigno dei ricordi da ex portiere del Perugia, ma anche lui uno dei giocatori più, come dire, emblematici, simbolici degli anni 60 e 70. Giocatore è non solo ex Perugia, ex Fiorentina, ex Cesena, una carriera lunghissima, è un esempio di longevità, perché Boranga ancora all'età di 82-83 anni è un uomo con un fisico integro che ancora fa sport, che ancora sale alla ribalta delle cronache per le sue imprese sportive di vario genere. Con lui abbiamo fatto una chiacchierata tra calcio, portieri e, essendo anche un medico, Boranga, avendo rivestito per tanti anni il ruolo di medico alla medicina dello sport, abbiamo parlato anche di salute e prevenzione. Prima Roberto Goretti e poi Boranga. Roberto Goretti, non sei entrato in campo, però diciamo l'emozione di rivedere tanti amici e dei compagni penso che fa sempre piacere.
2: Sempre molto piacere, cioè con quei 7, 8, 10 c'è un feeling incredibile da quando giocavamo qua a Perugia tutti insieme, e ogni volta che ci ritroviamo è una gioia vera.
0: Come li stai vedendo fisicamente?
2: A pezzi.
0: Senti Roberto, Perugia nel cuore, insomma, che ricordo Luciano Gaucci, ci sono tante immagini, il tuo Luciano Gaucci qual è stato, diciamo?
2: Ma faccio la somma finale, cioè di un presidente che ci ha aiutato tanto a livello personale, ci ha permesso di poter intraprendere insomma questo mestiere di giocare a calcio, e credo che sia stato quasi un benefattore, no, per la città di Perugia, perché portando in alto la squadra di calcio ha portato in alto la città.
0: Senti, era più facile coi piedi o dietro una scrivania? Ultima domanda.
2: Ma sono due cose che non ci azzeccano niente l'una con l'altra, sono due cose talmente diverse. Quando uno finisce di giocare si azzera tutto e fa nella vita cose dalle quali deve ripartire da zero, per le quali deve ripartire da zero.
0: Era un calcio più romantico, Roberto, rispetto a oggi? O sono cambiati i tempi? C'è del bello e del brutto come sempre nel calcio?
2: Come sempre, era una società diversa, un modo di una cultura diversa, ma a livello di per qualsiasi cosa, a livello proprio sociale nel nostro paese, quindi è cambiato il calcio come è cambiato.
3: Mister, ma adesso te stiamo prendendo i tuoi consigli a Targioli. Che consigli gli volevi dare, Lambert?
1: A Targioli. Questo è un gioco diverso dal gioco del calcio, dal certo. Gioco del calcio a 5. È un po' ibrido, anomalo, però si può giocare per divertimento, per commemorare Gaucci, il vecchio presidente. È stata una cosa bella, siamo fra amici, certo. Ci rispettiamo, il gol ha un valore limitato. Un po'.
3: Senti, tu Walter, ho visto Franco Vannini girare un po' il palazzetto, insomma, tante generazioni di grifoni. Lambert, che film c'hai in mente? Perché tu hai visto tante ere del grifo, no? Se scorri la pellicola, qual è il ricordo, insomma, qual è quelli che...
1: Sai, io ho giocato con quando c'era praticamente l'inizio del Perugia, certo. della Serie C, perché l'ha mandato in Serie C perché era capoluogo di regione,
3: certo.
1: E quindi dopo è successo che io sono stato venduto alla Fiorentina,
3: sì.
1: E con quei soldi che hanno guadagnato con la Fiorentina ci ho fatto la squadra e dopo sono andato in Serie B. Vuol dire che io tutto sommato ho partecipato all'evoluzione del Perugia dalla Serie C alla Serie A. Questo è importante, significativo.
3: Assolutamente.
1: E io sono veramente onorato di questo.
3: Senti, adesso vediamo che Boras batte i rigori, Michele non so se lo para, ma non lo so, ma Michele era un bel portiere effettivamente.
1: Ma sì, ma come tutti i portieri del Perugia, come Vinti.
3: Come Graziani, certo.
1: Ma adesso tira uno che non è capace, devi stare fermo.
3: E la parata.
1: Stai fermo, Vinti.
3: Certo.
1: Se tu stai fermo lo fai. Se ti muovi prima, questo non è buono a tirare, no? È il suo principio, no? Quindi se tu gli avvantaggi solo, se lo anticipi.
3: Senti Lamberto, una domanda invece sul piano medico sportivo. Sei stato un po' un testimone, un ambassatore di un certo stile di vita. Vedere questi atleti che comunque ancora qualcuno di loro fisicamente sta bene. Non c'è età per fare sport, non c'è età per avere una giusta alimentazione, no?
1: Hai capito, perché il calcio è uno degli sport più favorevoli per allungare la vita. E il portiere è ancora migliore perché il portiere ragiona di più col cervello, c'ha più intuizione delle cose, c'ha più istinto. Fondamentalmente chi non fa sport perde qualità di vita, quindi è una medicina che uno deve prendere tutti i giorni con pazienza, con voglia e con impegno. E quindi vivi meglio e vivi anche più a lungo.
3: Senti, l'ultima cosa perché gira sta foto, però quando eri frego ti ho visto a Cesena con una tazzina di caffè, ma era vera? Era vera.
1: Vero, il caffè è un antiossidante.
3: Ah certo, certo. No, ma... Grazie. La Montevago forse, questo se rimanesse a Perugia è un bel giocatore, no?
1: Ma io penso che Montevago deve andare in Serie B o in Serie A, perché
3: so,
1: è un giocatore
3: so.
1: che può portare dei soldi giusti e quindi io ve lo darei via perché c'è mercato.
3: Certo, grazie mister, grazie. Ciao. Ciao.

0: Eh sì, buon Lamberto Boranga ci ha veramente deliziato con anche aneddoti legati al suo passato, con piccole chicche, non solo, poi anche alcuni discorsi sportivi molto molto interessanti a livello di salute, salvaguardia e importanza di fare pratica sportiva quotidianamente. Oh, e le nostre interviste poi sono andate avanti con altri personaggi. I prossimi tre che andremo ad ascoltare sono tre storie diverse di calcio a Perugia. La prima è di un ragazzo che da Ponte Valle Ceppi, da Lidarno Ponte Valle Ceppi, è balzato alla cronaca come uno dei portieri poi più iconici e più importanti del Perugia, che piano piano è riuscito nell'era Gaucci a risalire dalla Serie C alla Serie A. Una persona schiva, molto umile, ma molto molto gentile e anche emozionata perché vedeva il figlio come una presente nella rossa dell'attuale Perugia, come uno dei portieri giovani promesse che gioca anche nella primavera. Parliamo di Graziano Vinti, Graziano che è un amico, una persona sempre disponibile, ma è stato anche un portiere che ha saputo interpretare magistralmente il suo ruolo nella categoria. L'altro personaggio non ha bisogno di tante presentazioni, lui partito da Mugnano, ha scalato il calcio internazionale, è diventato a Marsiglia un idolo, ha giocato nelle stagioni indimenticabili nella Juventus e in altre squadre, nella Lazio, penna bianca ovviamente, Fabrizio Ravanelli, che di fatto dal lontano campionato 87-88 vinto con il Perugia di Mario Colautti in poi, nel suo ritorno poi a Perugia dopo le sue felici stagioni nella Juventus, dopo aver vinto praticamente tutto, Fabrizio è tornato a Perugia e, come lui stesso lo sa, ha il grifo tatuato nel cuore e tatuato perché è vero nella pelle. Quindi un tifoso oltre che un grande campione che ha saputo interpretare al meglio lo spirito del grifo e soprattutto portare l'Umbria, il nome di Perugia dell'Umbria a livello internazionale. Con Fabrizio abbiamo fatto un passaggio molto breve perché, come dire, era sicuramente preso dal suo ruolo di allenatore in pectore della squadra del Perugia anni 2000 e quindi abbiamo così scherzato un po' sul suo nuovo ruolo di allenatore, se sarebbe stato riconfermato. E infine abbiamo ascoltato direttamente dall'Inghilterra un attaccante dell'era Cosmi, non fece tanti gol, James Boythroyd, ma è il secondo anno che viene a Perugia, che con piacere ricorda la figura del presidente Gaucci. Devo ringraziare per la traduzione l'interprete di eccezione, il mio amico Angelo che era lì presente, che ringrazio qui dai nostri microfoni per averci prestato la sua traduzione al volo come interprete. Quindi ascolteremo tre personaggi in queste prossime tre interviste: Graziano Vinti, Fabrizio Ravanelli e Jay Boythroyd. Allora, Graziano Vinti, è finito questa bella pagina di amicizia, di sport, ricordo di Luciano Gaucci, ma insomma belle emozioni. Poi c'era un altro Vinti, insomma padre e figlio, insomma anche una bella emozione anche questa. No?
1: Ma sì, decisamente, innanzitutto questo è un evento bellissimo perché ricordare il grande presidente Luciano, che veramente è stato per noi tutti quello che ci ha dato delle soddisfazioni, penso, veramente grandi. E poi anche queste partite, poi quest'anno c'era anche mio figlio, insomma, per me è
0: una cosa speciale. Senti Graziano, ma di Luciano Gaucci solo una cosa, la prima immagine che ti viene in mente quando l'ho incontrato la prima volta?
1: Ma l'immagine, più che altro, ho capito subito che era una persona che voleva vincere, determinata, una di quelle persone che in quel momento, in modo particolare, insomma, portava della positività, e infatti poi si è dimostrato nel tempo, no, tutto quello che è riuscito a fare qui a Perugia.
0: Ti vedo un forno però, non ti ho visto. grazie. Ciao, grazie. Ciao. Anche l'anno scorso ti ho chiesto una parola per Radio Antenna Web, insomma ti ho visto bene nella parte del mister, ti ha ricalato proprio alla fine.
2: Sì, alla grande, meritavamo di vincere il torneo, però lo vinceremo il prossimo anno.
0: Senti, a parte tutto, una bella serata, no?
2: Sì, bellissima.
0: Ricordi belli, chi hai visto più in forma di tutti?
2: Sì, noi onestamente, Stendardo e Jay Boythroyd, e Tottori tedesco è in grande forma e Tardioli ha parato tutto.
0: Grazie Fabrizio, ciao. Secondo anno a Perugia questo torneo in ricordo di Luciano Gaucci, quali emozioni?
3: The emotion of in second year here in Perugia. Your emotion?
4: Ah, today it was a great day. We had a lot of fun today. But I still don't like to finish second.
3: Lui si è divertito molto per questa giornata e ha provato diverse emozioni.
0: Ti abbiamo visto in forma, stavi bene fisicamente.
3: Your physical is okay today.
4: Yes.
3: You're strong.
4: Yes, my physical is always good. I keep training, I play football, so for me I feel good.
3: Lui mantiene sempre allenamento.
0: The last question, di che cosa ti occupi? Sei ancora nel calcio in Inghilterra, cosa fai?
3: In England, you work, you have a job in England now?
4: Televisione, Sky Sports.
3: Stai in televisione.
4: Grazie.
3: Thank you.
4: Grazie.

e abbiamo chiuso la parata dei giocatori degli ex Grifoni andando a intervistare Massimiliano Fusani, che fu uno dei centrocampisti più importanti dell'era di

durante un'ulteriore carriera con Modena e Bari, ma soprattutto a San Polo, dove dal 2007 al 2011 ha vestito la maglia nero-verde con ben 100 presenze. Oggi Cusani ha rivestito nell'ultima stagione il ruolo di team manager del Sassuolo, quindi ancora orbita nel mondo del calcio. E anche lui ha voluto lasciare un ricordo. E poi siamo passati invece a delle figure non calcistiche. Il primo è una delle memorie del calcio perugino, dagli albori fino ad oggi. Uno dei creatori, dei curatori, dei responsabili del museo del calcio, del museo del Perugia Calcio, che è uno dei fiori agli occhielli di questa società, che da ben 10 anni con questo museo, che tra i più importanti, se non uno dei più importanti d'Italia, si è posta all'attenzione di tutto il panorama calcistico nazionale ed internazionale. Un museo che vale la pena visitare, che si può visitare, dove sono raccolti tanti segnali della storia del Perugia, dagli albori, dalle origini, fino ai nostri giorni, e che è gratuita la visita, potete andare a visitare tranquillamente.

0: Radio Antenna Web, ciao, di Perugia. Grazie. Ciao. Allora, Fusani, è stata veramente una bella serata, no? Una serata di tante emozioni.
1: Sì, assolutamente, anzi, ringrazio Riccardo che mi invita sempre, vengo e partecipo molto volentieri.
0: Senti, come hai visto in campo qualche tuo, diciamo, giovanotto compagno?
1: No, ho visto i giovanotti che, insomma, si danno da fare, è andato filo da
0: un bel, Tardioli, in porta, sì.
1: Tardioli è in splendida forma, no? Ci siamo divertiti, penso che, insomma, siano un po' più belle serate.
0: Grazie Fusani, grazie, voi, grazie, alla prossima, grazie, alla prossima, ciao, ciao. Claudio Giulietti, Perugia Calcio Museo, ma tante cose, soprattutto l'amore per il grifo. È memoria, no? Questa è memoria di fatto, no? Questo annovera ancora memoria quello che è un po' il progetto del museo, no Claudio? Anche questa è memoria.
2: Senz'altro, sicuramente, no? Oggi è stata una giornata bellissima dove si sono fuse generazioni diverse e quindi per noi diversamente giovani è stato un momento di aggregazione, di identità, di appartenenza e quindi una giornata veramente che ha fatto bene al calcio e soprattutto per chi tifa il Perugia, insomma.
0: Certo,
2: claro. Migliaia di persone in una giornata dove c'era il ponte, quindi
0: non era scontato, no?
2: Grande successo, speriamo che si segua anche in futuro altre iniziative simili. Veramente bello, bello perché con grossa partecipazione,
0: certo,
2: della città.
0: Senti Claudio, bilancio un museo ormai da oltre 10 anni, che bilancio puoi fare del museo del Perugia Calcio?
2: Il museo al 7 luglio compie 10 anni.
0: Certo, avremo
2: la possibilità di quest'anno di presentare delle, diciamo, 10 anni veramente straordinari, non posso dire.
0: Non facciamo lo spoiler, ma
2: però nello stesso tempo in questo giorno il Perugia presenterà anche le 3 maglie ufficiali per il prossimo anno, quindi uniremo anche questo. Il museo, diciamo che il museo che sta facendo veramente passi da gigante,
0: questo
2: ormai è tra i primi 3 in Italia insieme a quello di Genova.
0: Sì.
2: Il Torino e abbiamo delle visite continue, soprattutto dei tifosi che vengono anche dall'estero, quindi non so,
0: bene,
2: molto bene.
0: Questo
2: speriamo che anche la prima squadra segua.
0: Noi a Bora se l'abbiamo detto, gliel'abbiamo chiesto, ha detto che si vedrà, ma insomma cercano di fare tutto perché sta triade Novellino, Gaucci, Borras. E ci mettiamo anche Gio Tedesco ovviamente, ma che già è stato riconfermato, insomma, sì, questo progetto va avanti.
2: Va bene, speriamo, noi tifosi vogliamo bene,
0: eh sì,
2: al trio, alla triade che ci ha salvato, quindi speriamo che possa continuare a lavorare.

0: Eh sì, siamo veramente alle battute finali di questi contributi che spero possano aver attirato la vostra attenzione, voi radioascoltatori, voi appassionati di sport. E abbiamo voluto concludere in bellezza con due personaggi che in questo periodo sono sicuramente al centro dell'attenzione anche per le future vicende del Perugia Calcio che verrà. Il primo è il direttore generale Hernán Borrás, con il quale abbiamo fatto una chiacchierata intanto nel ricordo di Luciano Gaucci nella serata che è stata. E poi ovviamente la domanda non poteva non cadere sul futuro del Perugia Calcio, ma soprattutto anche su quello che sarà il ruolo di Riccardo Gaucci in questo nuovo Perugia, visto che nella seconda parte della stagione che si è conclusa, Riccardo Gaucci insieme a Walter Alfredo Novellino hanno, come dire, avuto un ruolo determinante sia nel mercato ma sia anche nella scelta di Giovanni Tedesco come allenatore e anche nel condurre, diciamo, in porto questa salvezza che sembrava perlomeno almeno nella prima parte dell'anno calcistico molto molto difficile. Quindi ancora non, mentre vi stiamo parlando, non è ben chiaro quello che sarà il futuro del Perugia in termini di mosse di mercato e anche quindi di consulente di mercato, e se questo Perugia poi sarà in vendita o meno, se la proprietà attuale che fa capo al presidente Faroni e che vede nel direttore generale Borra sono dei suoi uomini fidati, quale sarà il futuro del Perugia. Con Borras abbiamo ovviamente parlato di questo e poi il finale ovviamente con Riccardo Gaucci, che è stato il mattatore, l'artefice di quelle che sono state un po' queste manifestazioni legate al ricordo dell'indimenticato papà, ovvero Luciano Gaucci. Riccardo Gaucci che nonostante la stanchezza non si è lesinato nel voler rilasciare una dichiarazione ai nostri microfoni e che abbiamo noi stessi ringraziato perché comunque ci ha permesso di raccontare, come succede dalla prima edizione, questa importante manifestazione che racconta di sport, racconta di sentimenti, di emozioni, in particolare nel ricordo di Luciano Gaucci, una pagina importante della storia del calcio umbro e del calcio perugino, del calcio nazionale. Con Riccardo Gaucci abbiamo parlato del memoria, abbiamo parlato così una battuta del papà e ovviamente anche una piccola domanda su quello che sarà il suo futuro, il suo ruolo, se sarà dentro ancora l'attuale Perugia Calcio. Con questi due contributi noi ci salutiamo, vi ringraziamo per l'attenzione di queste due puntate di Passione Sport, gli speciali di Passione Sport legati in questo caso al racconto del terzo memorial Luciano Gaucci. L'appuntamento è alla prossima occasione con Passione Sport, quando ci sarà da parlare di sport, di grandi eventi, di importanti manifestazioni, noi cercheremo di essere lì raccontandola in esclusiva per Radio Antenna Web. Antonello Tacconi vi saluta e vi dà l'appuntamento alla prossima occasione e ancora buon ascolto con i programmi di Radio Antenna Web. La passione ci lega, la passione per lo sport, la passione di Passione Sport. Direttore Borrás, una bella serata, una bella serata.
1: Molto, molto bella. Io penso che lui merita, Luciano merita, anche Riccardo che ha fatto questo sforzo, anche tutto l'equipo di lavoro di lui. Sinceramente ha sido una bella giornata, soprattutto per i tifosi, perché stavano tutti i tifosi contenti, tutti fanno la foto con i calciatori. Mi è piaciuto anche essere parte di questa serata.
0: Io ti ho visto in questi mesi a Perugia, preso veramente, tu hai vissuto il grifo veramente tatuato, si dice da noi, cioè hai vissuto il grifo con tanto amore, tanta partecipazione. Ti ha colpito il Perugia, al di là dell'aspetto di essere entrato col presidente Faroni?
1: Sì, sinceramente io quando lavoro in un lugar faccio tutto, perché senza passione non si può lavorare. Dopo a Perugia mi sento molto bene, mi sento molto bene, non ho fatto

0: 5-6 anni io no estoy a Perugia, voy a rimanere, continuare e venendo qui perché ho anche fatto tanti amici in poco tempo.
1: Certo.
0: È stato 3 anni in una città in Spagna e ne ho fatto tanti amici, certo, come ho fatto qui.
1: Senti direttore, l'ultima domanda. La domanda che ti fanno tutti, ma noi te la prendiamo da un altro punto di vista. È un Perugia che si sta formando, sicuramente è un campionato importante, sicuramente bisogna fare i conti anche con il bilancio, però ecco, che Perugia potremmo immaginare? Perugia di giovani quest'anno, direttore?
0: Penso che noi dobbiamo fare una squadra per competire, non l'abbiamo fatto gli ultimi 2 anni. Abbiamo sbagliato nella scelta sportiva e dobbiamo fare una squadra di giovani e anche di calciatori con esperienza professionista, perché noi non possiamo fare un campionato solo con giovani o solo con ragazzi di più esperienza. Dobbiamo fare un misto, stiamo parlando tanto con l'allenatore e anche abbiamo buoni ragazzi in nostra squadra, però vamos a fare un misto, sempre si parla che la columna vertebrale deve essere con esperienza.
1: Con Riccardo vi siete poi sentiti alla fine, perché la domanda del secolo.
0: Sì, io mi ho sentito con lui, abbiamo parlato il sabato, abbiamo parlato sempre con lui e speriamo pronto a arrivare a un accordo. Purtroppo allora abbiamo alcuna negoziazione aperta e in questo senso non possiamo chiudere un direttore sportivo, ma io lavoro anche con lui, parlo con lui, io comprendo la situazione del tifosi, certo, anche per noi, certo, sarebbe spettacolare per me,
1: certo,
0: lavorare con un amico, una persona che comprende del calcio, che comprende del business del calcio, che c'è la voglia di vincere come nessuno, che ama il Perugia,
1: per me è un valore aggiunto,
0: per me è tanti valori aggiunti, perché lui pensa come imprenditore, non pensa come dipendente,
1: certo.
0: Entonces, lui c'è molto requisito per stare nel Perugia, speriamo a ver come succede questa 3-4 settimane e vediamo se possiamo arrivare, ma non possiamo sperare di più, certo, perché dobbiamo fare il mercato.
1: Speriamo, ecco, che Borras, Gaucci e Novellino sia ancora, diciamo, il trittico di questo nuovo campionato.
0: Speriamo.
1: Grazie direttore, gentilissimo, da ragazza a noi. Grazie.
2: Riccardo Gaucci, terzo memorial, però una veramente una bella serata. Oh, una serata bella di emozioni.
3: Sì, assolutamente. No? Sinceramente è stato bellissimo rivedere tanti atleti della nostra gestione e soprattutto tanta gente, sì, che è venuta ad assistere a questo gioco spettacolo con il ricordo di papà, insomma. Questo mi ha fatto enormemente piacere.
2: Il popolo del Grifo è presente in qualsiasi momento, questa è veramente una bella sensazione, non so come tu l'hai vista.
3: Assolutamente, ma lo dicevo poco fa che cioè, la brace è calda, basterebbe una scintilla per far riprendere il fuoco.
2: E questa scintilla speriamo che tu ci sia dentro, Riccardo. Questo
3: non lo so, io questo non lo so come certo andrà a finire, però in qualsiasi maniera dovesse finire,
2: tu al Perugia gli vuoi bene
3: sempre, quello sempre,
2: e quindi se si vede dagli occhi, loro non lo vedono, va alla radio, ma tu
3: ci ho passato 15 anni della mia vita, quindi come fai a non averlo, averlo
2: e come c'è la Perugia, noi chiamiamo il babbo papà, no? Penso che il babbo sarebbe contento,
3: penso che
2: il
3: babbo da lassù se la sarà goduta la serata,
2: forse si incazzava, no? Penso che il babbo sarebbe contento,
3: penso che
2: il
3: babbo da lassù se la sarà goduta la serata,
2: forse si incazzava.

0: Penso che il babbo sarebbe contento.
1: Penso che
0: il
1: babbo da lassù se la sarà goduta la serata.
0: Forse si è incazzato. Penso che il babbo sarebbe contento.
1: Penso che il babbo da lassù se la sarà goduta la serata.
0: Forse si è incazzato.

Avete ascoltato Passione Sport, il rotocalco sportivo di Radio Antenna Web. Speciale Terzo Memorial Luciano Gaucci, seconda puntata.

0: Sabato 27 giugno 2026, la chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potemkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo, produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua e nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa, nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio, nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio, nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo, nel 1963, e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno, nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Esistono delle storie che non finiscono toccando terra. Ci sono vite che scelgono un'altra direzione per l'ultimo saluto. E c'è una luce, quella del tramonto, quella di un addio, che si vede solo se hai vissuto abbastanza in alto.

Cosimo Piovasco di Rondò vive sugli alberi per tutta la vita. 70 anni tra rami e corteccia, tra vento e foglie, tra estate e inverno. Ha visto passare il Settecento, la Rivoluzione Francese, le guerre, i cambiamenti di potere. Ha visto crescere il paese sotto di lui, morire le persone che amava, partire i nemici.

visto sbocciare e appassire tutto, tranne lui che restava lì. Il finale del romanzo è una delle cose più belle che io personalmente abbia mai letto. Cosimo è vecchio, un giorno passa un pallone aerostatico, una meraviglia del Settecento. Cosimo si aggrappa alla corda che pende dal pallone e scompare nel cielo. Non muore sugli alberi, non muore in terra, vola via, in aria, più in alto di qualsiasi ramo, come se il mondo avesse deciso di non lasciarlo toccare il suolo, nemmeno alla fine. Il narratore del romanzo è suo fratello minore, Biagio, e lui a raccontarci tutto. Lui che è rimasto giù, che ha vissuto la vita normale, che ha fatto le cose che si fanno. E mentre racconta, si sente qualcosa di sottile nella sua voce. Non è invidia, non è rimpianto. È la dolcezza di chi ha avuto vicino qualcuno capace di vivere davvero e sa di non aver avuto lo stesso coraggio. Domani vi svelerò il libro. È la parola che tiene insieme tutta questa settimana. Oggi lasciatevi portare da questa immagine, un vecchio che vola via al tramonto con 70 anni di rami alle spalle e il cielo davanti. Piccole e grandi parole, pagine d'estate. Oggi ha in serbo per voi la parola luce. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani per l'ultimo capitolo di questa affascinante prima settimana di Piccole e Grandi Parole, pagine d'estate. A domani!

L'angolo di Amedeo presenta la poesia Devi. Quante volte ci siamo sentiti dire Devi e noi abbiamo magari disobbedito a questo obbligo. Allora, cari amici, vi auguro un buon ascolto.

0: Devi, un pugno chiuso, solo un indice alzato. Tu devi far questo, comportarti in un certo modo. Devi essere gentile, affabile.
1: Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature.

Vacanzieri! Come state? State bene? Una buona estate! Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito. Insieme andremo a scoprire le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Benvenuti! Siete nella Italian Chart. È stabile come la scorsa settimana al numero 20. Elisa, Amore è...

I grandi personaggi della musica italiana protagonisti anche oggi nella Italian Chart, i grandi tormentoni dell'anno 2026. Al numero 19 scendono loro, The Colors con Rolling Stones, e al numero 18 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa anche lei, Annalisa con Canzone estiva. Quando

canzone estiva con Annalisa nella Italian Chart con Massimo Esposito. Mentre siete sdraiati in spiaggia, mentre passeggiate in montagna o purtroppo siete in città a farvi compagnia, c'è la classifica italiana con le 20 canzoni italiane le più programmate questa settimana in radio. Al numero 17 Madame e Marrakesh perdono qualche posizione con Volevo capire con Marrakesh, e al numero 16 perdono anche loro Salmo e Colapesce col successo dal titolo Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono, stiamo scalando la classifica italiana e al numero 15 perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese.

0: Ed anche per questa estate 2026 ha fatto centro, dito nella piaga con Businessman, che sale al numero 13 guadagnando 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Benvenuti, siete nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. È stabile Achille Lauro al numero 12 con Comuni Immortali.
1: Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Restate lì, torniamo tra poco con la Italian Chart.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: La Italian Chart, alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Cabana Irama scende al numero 10, mentre al numero 9 perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Samora J con Flamenco, Paranoia.

0: La classifica italiana con i 20 tormentoni dell'estate 2026 la stiamo scalando insieme. Attenzione che alla posizione numero 7 entrano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Due voci straordinarie, Angelina Mango e Marco Mengoni, entrano prepotentemente nella Italian Chart con Canto d'amore alla posizione numero 7. Sono Massimo Esposito al microfono, stiamo scalando la Italian Chart al numero 6, stabile, Mark Ramos, Serena Brancale, The Colors.

preferita. Al numero 5 è Buona Domenica con Saif, che perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, mentre alla posizione numero 4 continua a scalare la classifica Francesco Gabbani.

Ed anche oggi stiamo per scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Perde qualche posizione Rama con Cabana al numero 10, Samurai J con Flamenco Paranoia al nono posto. Tu cosa fai questa sera? È stabile Noemi alla posizione numero 8. Entrano al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Partenope con Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors sono stabili alla posizione numero 6. Al numero 5 scende Saif con Buona Domenica. Continua a scalare la classifica invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla posizione numero 4. Siamo sul podio, dove è stabile al numero 3 Gaia con Bossa Nostra e al numero 2 Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Andiamo a scoprire la nuova numero 1, ma prima vi ricordo che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1, sono tornati al vertice della nostra classifica Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccoci qua, tutto è pronto come di consueto. Insomma, anche oggi ci sarà una grande occasione per stare insieme, soprattutto molto ma molto bene.
0: Benvenuto weekend.
1: Eccoci qua, questo è il titolo. Benvenuto weekend, puntata numero 26. Io sono Alessandro Parodo, felicissimo di farvi, spero, buona compagnia.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione,

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io.
1: Il ritmo è quello di Dito nella piaga con Che fastidio. Amici, sono particolarmente felice. Perché? Perché dovete sapere che io sono di un paese che si chiama Carloforte. Perché vi dico questo? Perché il prossimo artista è un mio paesano. Carloforte è considerato uno dei borghi più belli d'Italia. Quindi con immensa gioia vi comunico che il prossimo artista è proprio un conterraneo del sottoscritto. E che cosa vi dico? Vi dico che lui artisticamente si fa chiamare Niu per due motivi molto precisi. Intanto perché Niu è la parte finale del suo cognome, il suo vero nome è Francesco San Niu, quindi Niu è la parte finale del suo cognome, e un po' perché in dialetto carlofortino Niu è un po', come dire, il nido, no? Dove si può trovare tanta sicurezza, il nido che ci dà veramente quella sensazione di stare a casa, di essere a casa, quindi un luogo sicuro. Con immenso piacere vi propongo questo brano che è già in sottofondo e che si intitola I giorni bui. È un tema che purtroppo riguarda tutti noi, tutti quanti noi abbiamo dei giorni bui, ma ricordate che in fondo al tunnel c'è sempre la luce. Rimanete con noi.

0: Olly Murs featuring Demi Lovato con Up, è la musica giusta per il fine settimana e la trovate all'interno della programmazione della vostra radio preferita. Devo dire che dà un grosso contributo anche il DJ Vittorio Veneziano, che è colui che vi terrà compagnia per i prossimi 4 minuti grazie alla sua fantastica sequenza mixata direttamente dalla sua Reggio Emilia.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.

0: Benvenuto Weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

0: ritmo inconfondibile di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants con Hypnotized, ipnotizzata, insomma, un ritmo che ci prende parecchio. Devo dire che loro sono fantastici. Amici, devo ringraziarvi perché se le canzoni che ascoltate vi piacciono è soltanto perché ce le segnalate voi tramite i contatti della radio. Perciò giunga a tutti quanti voi il mio più immenso grazie. Un duetto d'eccezione, davvero straordinario, Eros Ramazzotti e Alicia Keys.
1: Io non

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo. Musica.

0: Notturni.
1: Malika Ayane con Animali Notturni. Con questa canzone ha partecipato all'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. Siamo arrivati al momento del disco storie. Con questo pezzo vi porto nel 1991. Si tratta di una ballad cantata da Bryan Adams, quindi parliamo di un nome che nel campo musicale internazionale è davvero una garanzia. La canzone è stata inserita nella colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri, grande film con Kevin Costner, e pensate che è stata realizzata nello studio di Londra in cui stava lavorando lo stesso Bryan Adams, e sembra che sia stata scritta in meno di un'ora. Amici, il disco story di oggi è Everything I Do, I'll Do It For You.
2: Disco story.
3: Il brano che ha fatto storia.

0: questo weekend. Benvenuto weekend!
1: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti!
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

0: importante, o meglio importante, di Benvenuto Weekend è il DJ Beda con Girare la Testa. Amici, sapete che facciamo adesso? Andiamo al cinema, dai!
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
13: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.

C'è tutto il romanticismo di Levante in questa Sei Tu. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Guazzotti, che ci accompagnerà piano piano verso il finale di trasmissione. Intanto vi faccio ascoltare Safe and Sound, Capital Cities.

0: Riviera Trend.
1: E come picchia questo sole, quest'estate 2026 sta picchiando forte, un po' anche come il sound, quello che ci fa muovere, ci fa ballare, ci fa stare anche molto bene, beh anche quello picchia. Siamo quelli di Riviera Trend, non ci siamo ancora presentati, io sono Andrea T, tutta la banda al completo per MP Trend.

0: no me muero.
1: Oh, una bevanda fresca, poi un bel colpo d'occhio, semmai anche il rumore, anche se non sei al mare, ma il rumore, quello ci piace. E poi la musica di Riviera Trend. Devo dire che ho narrato un momento ideale per tutti noi che siamo insieme in questo momento, in quest'estate. Ci sono due singoli, niente male, Harry Styles con Dance No More e poi segue Carlita e Sophie Tucker con Manhattan.

0: Facciamo una pausa veramente cortissima, mi sa che neanche te ne accorgi. Poi torna il programma che suona solo la musica che esce in questo momento, MP Trend.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Riviera Trend.

all'interno di MP Trend, adesso uno spazio molto dance, perché prima c'è un trio, Molella, Grifo e Toki con Corazon on Digital. Poi se ne parla tanto, avete sicuramente saputo che Gabri Ponte e Jovanotti insieme per una canzone italiana, e il testo è bello bello stile Jovanotti con un bel significato. Il titolo è DNA.

0: questa è la bella musica di Riviera Trend.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Piccola pausa, tu stai lì, rimani lì, tra poco continuiamo a suonare il sound che esce in questo momento e abbiamo ancora tante novità, tra cui anche la nuova di Basico che tutti stiamo aspettando.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
7: Riviera Trend.

siamo nel livello numero 3. Questa è la fase leggendaria di MP Trend, dove suoniamo i singoli che arrivano in questo momento, e siamo veramente contenti di poter suonare da questo momento, visto che l'embargo finisce oggi, il nuovo di Basico per quest'estate 2026, un singolo fantastico dal titolo 6-6. Non smettete mai di ascoltarlo. Basico 6-6.

Corrado, Thomas Prioli e Yan Lu, il featuring di Virtus ed era New Era. La musica nuova continua in MP Trend, c'è Disco Bambino, poi il grande Nile Rodgers che continua a fare produzioni nuove, la voce di Sofia Liz Baxter e questa è Dancing Without You.

Noi ci fermiamo qui, torniamo tra quanto? Tra 7 giorni, certo, per 60 minuti dedicati alla musica nuova. Voi lo sapete, continuate ad ascoltare Basico con 6-6. Abbraccio extra large da Andrea T.

venivano accomunati un po' a Jethro Tull, no? Perché Ivano Fossati suonava il flauto e cantava proprio come faceva Ian Anderson. Delirium, che furono protagonisti di un paio di cose. La prima, che se ci pensi ancora adesso, al giorno d'oggi, fa sorridere, è accaduta al Festival di Sanremo del 1972. Mentre loro, no, si stavano recando da Genova a Sanremo, i Delirium sono proprio di Genova, ad un certo punto con le macchine si fermarono e raccolsero alcuni autostoppisti che fecero esibire poi con loro sul palco. Cioè, te li vedi arrivare sul palco e non finiscono più i conti, ma quanti sono questi qua? In realtà i Delirium ai tempi di questo pezzo erano in 5. Yes, I Am, per l'appunto, canzone che fu l'artefice di una querelle, e qui veniamo alla seconda curiosità, non meno divertente secondo me, da parte di Ivano Fossati verso i Public Enemy, che avevano campionato un frame di Yes, I Am semplicemente perché i Public Enemy non avevano notato che su tutta la canzone c'era il nome degli autori. Ma come, non ti accorgi che quel frame già esiste? Ci vuole poco per scoprire che Yes, I Am fu scritta, suonata e depositata da Ivano Fossati e Oscar Prudente. Tra l'altro i due hanno anche scritto per Patti Pravo una canzone meravigliosa dal titolo Pensiero Stupendo. Beh, comunque, sta di fatto che i Public Enemy su questa cosa ci passarono sopra e pubblicarono Harder Than You Think. Fai sentire un po' come suona questo pezzo, Franklin.

0: E dai su, è uguale. Alla fine i Delirium vinsero la causa, anche se in un primo momento i Public Enemy negarono di aver preso il frame da Israel per costruirci sopra questa loro canzone. Poi però, davanti alla persistenza degli avvocati che l'etichetta di allora, l'etichetta discografica, mise a disposizione per i Delirium, i Public Enemy dichiararono che si trattava proprio del frame preso da Israel. Ma tu vuoi fregare Fossati Prudente? Questi due grandi autori? Ma su, dai!
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Beh, in sostanza la puntata di questo fine settimana di Pop Up Weekend è incentrata proprio su questi mezzi plagi, no? Di plagi per intero, addirittura di canzoni del passato. Abbiamo fatto una piccola ricerca io e il DJ Franklin, fra poco ve la faremo sentire. Ora invece iniziamo alla grande con Amy McDonald.

0: prima TLC con No Scraps e di seguito anche Ed Sheeran con Shape of You, alcuni di voi staranno già pensando: ma sti due pezzi sono uguali. Allora, diciamo che non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro per farvi sentire appunto da dove arriva l'originale e da dove Ed Sheeran ha ripreso il frame della canzone della TLC. E non è un caso che il produttore della TLC abbia fatto causa proprio a Ed Sheeran, causa che poi si è risolta a favore delle TLC, obbligando Ed Sheeran a mettere il nome degli autori all'interno della sua Shape of You. Ed Sheeran, che non è la prima volta, voglio dire, che ottiene i successi basandosi su frame di altre canzoni. Un altro esempio viene da una canzone intitolata Photograph, pubblicata da Ed Sheeran nel 2014 e ripresa letteralmente da un pezzo pubblicato da Matt Cardle intitolata Amazing del 2012. Se avete un attimino di tempo potete andare su YouTube e sentire proprio qual è la differenza. Insomma, quello che voglio dirvi è che sostanzialmente ci sono un'enormità di plagi, di mezzi plagi, di ispirazioni e quant'altro, e secondo me insomma sono aumentati in quantità importanti, voglio dire, rispetto a quanti ce n'erano un po' di tempo fa. E il motivo perché questa cosa accade è che il pop si è talmente semplificato in maniera, oserei dire, eccessiva, perché i fattori che hanno determinato questa sorta di plagi sono aumentati a dismisura. È un po' come se ci si trovasse davanti ad un vocabolario e ci si accorgesse che le parole sono finite. E allora cosa fai? Quello che ti resta da fare è andare a prendere i sinonimi di quelle parole che stai cercando, e quindi alla riduzione delle parole c'è un aumento dei fattori che determinano il significato delle stesse, rendendole molto simili alla radice della parola che stai cercando. In sostanza, un impoverimento del pop. Uno dice: sì, ma in Italia, tranquilli, c'è qualcosa anche qui da noi, molto più di qualcosa secondo me, e tra poco vi faccio sentire un esempio, quindi rimanete qui.
1: Okay, we're gonna do one more.

0: due grandi successi che passano qui da noi all'interno di Pop Up Weekend, prima con le Bengals e la loro Walk Like an Egyptian e di seguito anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Quello però di cui non ci dobbiamo assolutamente scordare è il fatto di salire in macchina, macchina che già ci sta aspettando fuori dallo studio per condurci a fare un giretto per l'Europa. Voi sapete, no, che più o meno a quest'ora arriva l'appuntamento con Globetrotter, certo che lo sapete, non fate gli ignorri. Su dai, allora vediamo dove ci porta oggi la nostra Jessica Donadio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro appuntamento di Globetrotter ce ne andiamo oggi in Germania, andiamo a parlare di Norimberga. Il simbolo di Norimberga è il maestoso Kaiserburg, il castello imperiale che domina da una collina con la sua inconfondibile sagoma fatta di torri e di mura l'intera città bavarese. La fortezza costruita nel XII secolo è una delle più importanti del Medioevo in Europa e tra le sue mura vi abitarono tra il 1050 e il 1571 gli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. L'elemento più antico ed affascinante del Kaiserburg è il Burggrafenburg, il castello dei Burgravi, costruito su una torre pentagonale del 1050. La sala più importante del Kaiserburg è la Cappella Romanica, conosciuta come Cappella Doppia. Il castello di Norimberga fu sede di raduno del partito nazista nel 1933 e fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono diversi orari ovviamente per visitare questo bellissimo Kaiserburg. Se vi trovate a passeggiare nel centro antico di Norimberga è inevitabile anche non attraversare la Hauptmarkt, la graziosa piazza principale della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato, dove ancora oggi quotidianamente si vendono frutta, verdura, fiori e ogni tipo di cibo in strada, sia dolce che salato. E poi ancora andiamo a dare anche diciamo una delle caratteristiche più principali della splendida città di Norimberga, che è rappresentata dalle sue imponenti mura di cinta che contribuiscono a trasmettere al visitatore anche l'atmosfera medievale che è rimasta intatta. E oggi ne restano 4 chilometri e le 80 torri difensive in corrispondenza delle porte della città. Queste mura medievali rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole visitare il centro storico a piedi, a partire appunto dalla stazione centrale. E poi la chiesa di San Lorenzo si trova in Lorenzplatz, in pieno centro cittadino, ed è una tappa obbligata per chiunque si trovi a passeggiare nelle strade principali e nel cuore antico di questa bellissima città. Ai piedi del castello, quindi, quello che dicevamo prima, il Kaiserburg, si trova la casa museo del celebre pittore, incisore, xilografo e matematico originario di Norimberga, Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura rinascimentale tedesca. E poi diciamo che il centro, che la città di Norimberga è indissolubilmente legata alla storia del nazismo. Hitler scelse proprio questa città per organizzare i suoi raduni e i suoi congressi, appunto a partire dal 1933 cominciò a costruire una vera e propria Reichspartsgrund, una vasta area completamente destinata alle parate militari, ad altre imponenti ed affollate manifestazioni propagandistiche, purtroppo. E il Museo Nazionale Germanico fu fondato nel 1852 dal barone tedesco Jobst Bernhard e per raccogliere tutta l'arte e la cultura dell'area germanica, quindi anche questo è un punto importante. Ma il Palazzo di Giustizia di Norimberga fu sede anche di uno degli eventi più importanti della storia recente. Qui, a partire dal 20 novembre 1945, nella sala 600 della Corte d'Assise si svolsero i processi penali contro i principali crimini di guerra, su iniziativa del Tribunale Militare Internazionale che intendeva punire 24 gerarchi nazisti e 6 organizzazioni con diverse accuse, tra cui congiura contro la pace mondiale e crimini contro l'umanità.
0: Beh, a parte il periodo più nero della Germania, e sapete benissimo a che cosa mi riferisco, questa terra offre ancora qualcosa di storico davvero importante con i suoi castelli, le mura medievali, insomma, se ci si vuole addentrare nella storia, questo ovviamente va fatto prima di andare all'Oktoberfest, perché lì non c'è storia che tenga, lì si alzano al cielo solo delle grandi birre, è vero o no?

0: Ecco, uno pensa, ma tu senti sta roba dei Depeche Mode? Non l'ho mai sentita. E beh, non la sentirai né oggi, né domani, né mai, perché questi erano i Camouflage con The Great Commandment, con queste sonorità, no, che assomigliano molto a quelle dei Depeche Mode. Fondamentalmente il suono era quello. Questo pezzo invece arriva dal loro album di debutto intitolato Voices and Images del 1987, che riscosse un discreto successo anche qui da noi in Italia, notevolmente influenzato dallo stile dei Depeche Mode, dicevo, successo che non verrà più ripetuto poi negli anni a seguire. Loro sono ancora comunque in attività e hanno un notevole gruppo di persone che li seguono soprattutto nei paesi dell'est Europa. Questo invece è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con i Rama.
1: Ti osservo

strada con D-Mine, ascoltata all'interno di Pop-Up Weekend, dove ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima ora, e per arrivarci abbiamo scelto un momento di dolcezza con questa canzone di Zucchero, la canzone più intima di questo grande artista italiano, dedicata a sua nonna che portava questo nome, cioè Diamante, ed è una canzone che lega Zucchero indiscutibilmente alle sue radici, no? Alle radici della sua terra, alla famiglia, una cosa questa che si percepisce anche in altri album che Zucchero ha pubblicato. Ma creare questa canzone per Zucchero non fu così facile. Tra poco ve lo spiego, prima ci ascoltiamo Diamante. Respira.

Mi fa sorridere questa donna che urla: Adelmo, torna a casa! Diamante, Zucchero, vi dicevo prima che non fu così facile scrivere questa canzone per Zucchero, prima ancora di trovare il titolo da dare alla canzone creò la musica, che si sposava praticamente con i ricordi che aveva da bambino quando passava le sue giornate con sua nonna. Lui compose la musica e, ascoltandola prima di pensare al testo da metterci sopra, spesso non trovava le parole adatte e aveva, diciamo, quasi paura di rovinare tutto, no? Inserendo delle parole atte poi in un certo punto della canzone a rovinare non tanto la musica ma i ricordi che aveva da bambino quando passava le giornate con la nonna. Ecco, bloccato da questa situazione chiamò Francesco De Gregori, che andò a Modena negli studi di Zucchero, e lì De Gregori gli chiese di cosa volesse parlare, no? All'interno del pezzo, e come risposta Zucchero gli disse: dei ricordi che avevo da bambino con mia nonna. Detto, fatto. De Gregori si prese una lattina di birra, salì al secondo piano del palazzo dove erano ubicati gli studi di registrazione di Zucchero, e lì in due ore poi scese con il testo in mano. Diamante, infatti, è l'unica canzone dell'album Oro, Incenso e Birra che non è stata scritta da Zucchero, con questi arpeggi, no, che si sentono all'inizio, che dà un'atmosfera magica e allo stesso tempo dolce, e dove a un certo punto nella canzone si sente Zucchero salutare proprio Francesco De Gregori come forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per lui, con quel Francesco si sente nella canzone, appunto. Ecco, adesso arriviamo al finale della canzone, che ricalca un po' una scena del film Novecento di Bernardo Bertolucci, dove veniva raccontata la storia di famiglie contadine dell'Italia settentrionale. La produzione volle che il finale avesse un qualcosa che legava i ricordi di Zucchero da bambino con la famiglia, in particolare con la nonna. E quindi avete presente il finale della canzone? Si sente una voce di donna chiamare: Adelmo, Adelmo, torna a casa! Ecco, il team che faceva parte della produzione si recò nelle campagne di Modena e lì chiesero ad una signora che aveva una casa in mezzo alla campagna di affacciarsi al balcone e urlare queste parole: Adelmo, Adelmo, vieni a casa. Ecco, questa scena, registrata dal giardino di questa casa di campagna con dei microfoni un po' speciali, detti anche oleofonici, mentre la donna chiama Adelmo vieni a casa, venne realizzata per collegare il ricordo della nonna di Zucchero quando lo chiamava dalla porta di casa alla sera mentre il piccolo era lì vicino a giocare con i suoi amichetti a pallone. Questo è il finale del pezzo. E poi la donna è reale, si chiamava, perché adesso purtroppo non c'è più, Amelia Monari. Anche il cane che si sente in sottofondo che abbaia lo è, però insomma non so come si chiama. Vabbè, comunque tutto questo è fantastico ed era Diamante di Zucchero, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Pop Up Weekend qui su Antenna.

band con tanta altra buona musica e, perché no, anche di storie molto curiose. A breve infatti vi parlerò di una storia che riguarda una ragazza che da semplice cameriera si è ritrovata ad essere una delle più grandi cantanti dei nostri tempi. Tra poco ve ne parlo, ora ripartiamo con Prince.

Let's Go Crazy Prince, pezzo che arriva da un album fantastico come quello di Purple Rain, canzone che apre quell'album e che ha iniziato la partecipazione di Prince all'Halftime Show nell'edizione del 2007 del Super Bowl. Sapete, no, che durante la finale del Super Bowl che si svolge ogni anno in America c'è sempre questo spazio che precede la finale con una bella mezz'ora di musica dove si alternano molti artisti. Ecco, Prince ci fu nel 2007 con questo pezzo, Prince, che fu introdotto da un classico come We Will Rock You, e poi da lì un'esibizione incredibile di Prince con Let's Go Crazy ed altri successi. Ma questo evento musicale che c'è ogni anno e che si può vedere al Super Bowl ha dato il via alla stessa cosa in merito ad altri eventi sportivi, per esempio alle Olimpiadi, no? A quelle estive, quelle invernali, nel Gran Premio di Formula 1, quello per esempio dell'anno scorso ad Abu Dhabi e nel Qatar, ci furono i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League che quest'anno si è giocata tra Arsenal e Paris Saint-Germain, ci furono i Killers. Per la finale dei mondiali

fregherebbe assolutamente nulla, e lo dico in modo polite, di vedere chi canta. Lui va allo stadio per vedere la partita, non per un mini concerto. Sta di fatto che questo tipo di eventi musicali, qualunque sia il vostro pensiero, stanno prendendo, diciamo, sempre più piede, no? Laddove ci sono dei grandi momenti di sport. E sono i tempi che cambiano, caro il mio Franklin. Secondo me ci sta bene, dai. La musica, chiunque la suoni, aumenta ancora di più l'adrenalina che hai dentro nell'assistere ad un evento sportivo. Tu che dici? Certamente l'adrenalina si raddoppia, per esempio, quando senti questo pezzo.

Quando la musica parla da sola, prima i Cranberries con Dolores O'Riordan e la loro Stars e di seguito Alanis Morissette e Otis Redding. Questa è Pop Up Weekend, c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete qui.

quei pezzi luminosi, no? Carichi di energia che ti fanno venire voglia di partire anche se fuori c'è brutto tempo. Non te ne frega niente, tu prendi la macchina e canti con loro questa Buon Vento e il tempo magicamente si aggiusta. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, uno dei tanti tormentoni di questa estate caldissima che è da poco iniziata e che lascia lo spazio ora ad una storia che secondo me potrebbe essere benissimo raccontata in un romanzo, a dire il vero non so se è mai stato pubblicato, ma voglio dire, la storia in questo caso vede protagonista una cameriera che lavora in un locale di Londra, lavoro che lei svolge soprattutto per sbarcare il lunario, proprio perché insomma non è che gli piaccia molto questa sua mansione. È da lì che lavora e un bel giorno decide di fare amicizia con un ragazzo che è solito frequentare quel locale, lo conosce, soprattutto ci condivide la stessa passione per la musica e tra una cosa e l'altra decidono di perseguire i loro sogni, che sono quelli di diventare famosi, no, nel mondo musicale, e questo sogno che hanno entrambi si concretizza formando una band. Il ragazzo si chiama Dave e lei si chiama Annie. Lo so che avete già intuito di chi sto parlando. Ad ogni modo, dicevo, i due formano una band che in un primo momento chiamano The Catch, nome che però cambiano di lì a poco scegliendo The Tourists, ed è lì che decidono di fare un pezzo, una cover di Dusty Springfield. Dicevo dei loro nomi, Dave fa Stewart di cognome, Annie invece di cognome fa Lennox, ed è la storia degli Eurythmics che parte proprio da qui.

Only Want to Be With You, questa cover che servì più che altro alla neonata band dei Tourist di prendere il via nel mondo musicale, no? Band che pubblicò però solo 3 album, dopodiché si sciolsero e dalle ceneri nel 1981 nacquero proprio gli Eurythmics, debuttando con un album intitolato In The Garden, dove in questo album c'era una canzone chiamata Never Gonna Cry Again, che diede il via con sonorità molto simili ad un successo pubblicato poi nel terzo album intitolato Touch, dove all'interno c'è un pezzo molto famoso, il più famoso dopo Sweet Dreams, che è questa Here Comes the Rain Again che ascoltiamo adesso in Pop Up Weekend.

viaggio di questi due ragazzi, Annie Lennox e Dave Stewart, che frequentavano un locale di Londra, lei addirittura ci lavorava, dove dal nulla e solo con un semplice sogno di fare musica di un certo livello, non solo ci sono riusciti, ma si sono ritrovati anche sotto i riflettori di tutto il mondo musicale che tanto avevano sognato. Poi vabbè, la storia degli Eurythmics la conosciamo tutti, 10 anni insieme con grandi successi che hanno contribuito a inserire gli Eurythmics nell'Olimpo della musica, anche con questa Here Comes the Rain Again, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

Slave to the Rhythm, un pezzo fantastico che vede protagonista una voce altrettanto fantastica come quella di Grace Jones. Ecco, una nota curiosa di questa canzone è che la sua produzione c'era Stephen Lipson, che produsse anche Annie Lennox appena uscita dal mondo degli Eurythmics. Ne abbiamo parlato poco fa. Stephen Lipson, che sta lavorando ancora oggi e sta producendo alcuni progetti musicali con Billie Eilish ed in passato anche con Adele. Qui invece era insieme alla supervisione di Trevor Horn, un altro grande guru della musica. I due avevano deciso di affidare questo pezzo a Grace Jones, la quale entrò in studio un paio di volte buttando giù delle frasi, così, no? Anche, diciamo, controvoglia, per andarsene subito dopo, facendo terminare la canzone a questi due, a Trevor Horn e Stephen Lipson, quasi come per dire: ma sì, faccio queste due entrate e poi vi arrangiate. Risultato: un capolavoro. E a proposito di capolavori, questo è del 1981 e porta la firma di Kim Carnes.

Un'altra bella novità, tutta italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti lascia lo spazio adesso all'ultimo per oggi in Pop Up Weekend, che porta la firma di Lenny Kravitz.

Io, I gotta go, anzi we gotta go. Dobbiamo andarcene, Lenny. Abbiamo concluso con te e l'abbiamo fatto alla grande con American Woman. Dove saluto e ringrazio tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo di questo fine settimana insieme a noi, ascoltando i grandi successi e perché no anche le storielle che vi abbiamo raccontato. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per aver curato la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui di nuovo tra 7 giorni esatti.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi, terza puntata dedicata all'alimentazione dei nostri amici cani in particolare. Ma poi, insomma, tante cose possiamo anche poi, diciamo così, estenderle ai gatti, anche se stiamo parlando soprattutto e solo di cani, eh? Però poi andremo anche a vedere in seguito nelle puntate future anche l'alimentazione del gatto. Abbiamo parlato dei vari tipi di alimentazione nelle due puntate precedenti. Oggi andiamo a vedere l'alimentazione e la salute, che sono due cose strettamente correlate, i disturbi di origine alimentare. A tutti è noto il principio secondo i quali ogni atto ha le sue conseguenze. I sintomi osservati sono tipici dell'organismo aggredito, tuttavia alcune patologie presentano dei sintomi molto comuni. Ogni carenza o eccesso delle sostanze nutritive che abbiamo descritto nelle puntate precedenti può dare adito a conseguenze anche serie. Inoltre, l'interazione tra i vari elementi rischia di avere effetti a catena sul metabolismo del cane, poiché questo si trova ad essere in una situazione di squilibrio. Il sintomo è dunque un indizio da non sottovalutare, per quanto insignificante, può indicare una malattia anche molto seria, come per esempio una diarrea che può essere provocata sia da un banale colpo di freddo, sia da una patologia grave come la parvovirosi, che come ogni proprietario di cane sa, può condurre l'animale alla morte. I rigurgiti e il vomito. Si dice che un alimento è rigurgitato quando viene espulso dalla bocca, prima ancora che sia iniziato il processo di digestione. Le cause possono essere varie, sia meccaniche e quindi un ostacolo, sia organiche, una lesione o una malformazione. Questa risalita improvvisa espone l'animale al rischio di problemi respiratori e quindi o soffocamento o un'infezione a livello dei bronchi, poiché il cibo rigurgitato potrebbe finire nella trachea. Il rigurgito accidentale, cioè dovuto all'ingestione di un oggetto lesivo, come un osso appuntito o un boccone bollente, è normale e riflesso. Per quanto riguarda il vomito, è provocato da un'affezione a livello dello stomaco. Tra le possibili cause, segnaliamo l'ingestione di corpi non digeribili come sassolini o monete, oppure un fazzoletto, perché certi cani sono imprevedibili, oppure di una torsione dello stomaco, di un'allergia o di un'intossicazione alimentare. Poi anche una patologia virale, un'infiammazione dello stomaco, dell'intestino, del pancreas o del fegato. E poi un'occlusione intestinale o lo stress provocato da una fobia o da uno sforzo violento. Se non riuscite ad identificare rapidamente il motivo del vomito, portate subito l'animale dal veterinario. In effetti, se la causa è meccanica, può rendersi necessaria anche un'operazione. Se viceversa invece il vomito ha un'origine virale, microbica o allergica, bisogna subito sottoporre il cane alle cure del caso. La diarrea può essere causata dall'alimentazione. Tra le varie cause segnaliamo il parassitismo, cioè la presenza di vermi, la proliferazione, scusate, sapete, ne sono dislessico un pochino, che fa perdere molta acqua e nel peggiore dei casi dà luogo a diarree emorragiche. Una patologia virale, per esempio, come la gastroenterite da parvovirus, che provoca delle diarree emorragiche. Oppure un'eccessiva quantità nell'intestino di materia non assimilata e un'assunzione esagerata di liquidi. Nei casi più semplici, come per esempio un cambiamento improvviso nelle abitudini alimentari, se non vengono rispettati i tempi di adattamento dell'animale, oppure un'ingestione o l'assunzione di un cibo avariato, e la diarrea scompare rapidamente non appena si elimina la causa scatenante. Poi la stipsi. La stipsi può essere combattuta con l'aggiunta al cibo di fibre solubili, come crusca o fagiolini, e somministrando al cane un purgante, un olio di paraffina, oppure un lassativo, cercando di limitare al minimo questi due rimedi. Poi c'è l'obesità, che ricordiamoci, nei cani come nei gatti, è una vera e propria malattia, eh? L'obesità è un disturbo insidioso, poiché i chili si accumulano lentamente ma inesorabilmente. Provoca la comparsa di rotolini e un calo dell'attività del soggetto, delle sue capacità riproduttive e delle difese immunitarie. Inoltre le articolazioni diventano spesso dolenti e aumentano i rischi a livello cardiaco, digestivo, respiratorio, epatico e renale. Le principali cause dell'obesità sono un'alimentazione troppo ricca, non adatta al fabbisogno energetico dell'animale, oppure un calo dell'attività fisica, non accompagnato da una modifica del tipo di alimentazione. Per cercare di far dimagrire il cane, si opterà per un regime nutritivo meno energetico e più ricco di fibre solubili e insolubili, il più 10% circa, e povero di glucidi. Bisognerà poi controllare la perdita di peso, che dovrà essere progressiva e distribuita nel corso di parecchie settimane, in modo da non indebolire troppo il cane messo a dieta. La dilatazione e la torsione dello stomaco. Si tratta di una patologia temibile nei cani di grossa taglia che esige l'intervento immediato del veterinario. Di solito si manifesta dopo i pasti, tuttavia può colpire anche un cane digiuno. In genere evolve in senso fatale 6 ore dopo la comparsa dei sintomi, che è bene memorizzare in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di dubbio. Il volume dello stomaco aumenta rapidamente, tanto da schiacciare gli organi adiacenti. Il sangue non circola più, il cuore è compresso e le mucose perdono colore. Apro una piccola parentesi a questo proposito, perché quando avevo la toletta all'interno di un ambulatorio veterinario per oltre 10 anni, ho visto un cane con una torsione dello stomaco, mi dovete credere, proprio letteralmente, sembrava che avesse mangiato un tavolo. Cioè una cosa che se non vedete non potete credere. Io non credevo ai miei occhi. Poi quel cane si è salvato, perché il veterinario è intervenuto tempestivamente, il proprietario lo ha portato subito da noi, ma sembrava che si fosse mangiato un tavolo, una cosa incredibile. Il cane è molto a disagio, manifesta crescenti segni di nervosismo e non riesce più a stare fermo, tenta invano di vomitare mentre il suo ventre si gonfia sempre di più. Tutto questo nel giro di pochi minuti. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo dopo la canzone a parlare della torsione dello stomaco, delle allergie e delle intossicazioni alimentari. A tra poco.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per fido. Oggi terza puntata dedicata all'alimentazione dei cani. Stiamo vedendo le correlazioni fra l'alimentazione e la salute. Allora, dicevamo della dilatazione dello stomaco o torsione. Il cane si gonfia nel giro di pochi minuti. Si ipotizza un'origine alimentare di questa patologia, tuttavia tale supposizione non è mai stata provata, per cui la ricerca si è rivolta in altre direzioni. Gli esemplari di grossa taglia, i soggetti nervosi, sono molto più esposti rispetto agli altri cani. Si consiglia di nutrirli 2 volte al giorno in un ambiente calmo, evitando sia un'eccessiva assunzione di liquidi, sia sforzi fisici dopo il pasto. Le allergie e le intossicazioni. Capita che alcuni animali reagiscono a determinate sostanze, come per esempio il lattosio, che è lo zucchero contenuto nel latte, il glutine, che è una proteina presente in alcune cereali, oppure le uova e la frutta molto acida. L'organismo disturbato reagirà mostrando sintomi quali diarrea, vomito o prurito. Se si conosce quale sostanza provoca l'allergia, basterà eliminarla dall'alimentazione del cane, cercando di sostituirla con un cibo equivalente per evitare degli squilibri. Nel caso in cui questo non sia possibile, bisogna identificare il fattore allergizzante. Il padrone opterà per un alimento dietetico adatto al problema oppure per una dieta ipoallergenica, dalla quale siano state eliminate tutte le sostanze suscettibili di provocare una crisi. Le intossicazioni alimentari. Da liquidi. In caso di interiti, disturbi gastrici dolorosi o diarree improvvise, la causa potrebbe essere una contaminazione della rete idrica. Trattandosi della salute pubblica, in genere le autorità provvedono rapidamente a risolvere il problema, sconsigliando nel frattempo l'uso dell'acqua momentaneamente contaminata. Esiste un altro potenziale pericolo che deriva dal piombo con il quale sono costruiti i vecchi tubi. Oramai sono ben noti gli effetti che questo metallo pesante ha sull'organismo. Il cane è maggiormente esposto ad una intossicazione da piombo, poiché beve solo l'acqua del rubinetto. Poi, da solidi. L'intossicazione può essere provocata da un cibo avariato inquinato, da una sostanza alimentare, da un errato dosaggio o da un'elevata tossicità o da ingestione di piante tossiche, oppure anche

anche chimica, come medicine, prodotti per la casa o per il giardinaggio, da cui purtroppo i cani sono molto attirati. Poi l'alimentazione specifica. Ricordiamoci che si può dare una alimentazione specifica ovviamente al nostro animale. Ogni età ha il proprio fabbisogno, che bisogna cercare di rispettare nel limite del possibile. Tuttavia sono pochi i padroni che si pongono il problema nel momento in cui nutrono il loro cane, sia perché sono convinti di agire correttamente, sia perché si fidano del cibo pronto che usano abitualmente. Allorché l'alimentazione di un cane si rivela inadeguata, si può tentare di correre ai ripari, mettendo l'animale a dieta. Bisogna rivedere sia la quantità sia la composizione della porzione di cibo, in modo da far coincidere fabbisogno energetico e fabbisogno nutrizionale. Qualunque sia il motivo che spinge il padrone a modificare il regime alimentare del cane, sarà sempre meglio consultare il veterinario in modo da essere consigliati sempre correttamente. Le tre grandi tappe della vita, il cucciolo e il cane giovane. Il primo cibo del cucciolo è rappresentato ovviamente dal latte materno. I primi due giorni succhia il colostro, un latte lievemente giallastro, molto ricco e più concentrato rispetto al latte normale. Questo liquido particolare fornisce al cucciolo una temporanea protezione immunitaria grazie all'immunoglobuline, finché lui stesso non svilupperà i propri anticorpi. In seguito il cucciolo si nutre di un latte concentrato e altamente energetico fino allo svezzamento, che a seconda della razza e dello stato di salute del soggetto avviene fra le 6 settimane e i 2 mesi. Ci sono casi in cui è necessario occuparsi del cucciolo. In tal caso bisognerà ricorrere al latte artificiale adatto all'età e alla razza del cucciolo. Questo latte, detto maternizzato, è in polvere e deve essere reidratato prima dell'uso. Lo svezzamento deve essere completato verso le 8 settimane. A quest'età bisogna soddisfare il fabbisogno qualitativo e quantitativo di proteine, aminoacidi, in particolare la lisina, per una corretta formazione delle ossa. E poi vitamine e minerali, poiché la carenza di uno di questi elementi ne comprometterebbe la crescita. L'apporto energetico è essenzialmente di origine lipidica. È evidente che la valutazione del fabbisogno si rivela più facile per un cucciolo di razza. I parametri di crescita sono costanti, del quale è possibile conoscere in anticipo la taglia e il peso che raggiungerà da adulto. Il veterinario saprà darvi degli utili consigli in proposito. L'adulto. Al termine della crescita, il fabbisogno energetico dell'adulto rimarrà stabile sino alla soglia della vecchiaia, che va dagli 8 anni in poi. Partendo da queste porzioni, aumenterete o ridurrete la quantità degli ingredienti, così da assicurare l'apporto nutritivo adeguato al grado di attività dell'animale. Il cane anziano. L'igiene alimentare e le visite di controllo del veterinario possono essere considerate le responsabili dell'allungamento della speranza di vita della popolazione canina in Italia come in Europa. A partire dai 7-8 anni di età l'animale diventa più sedentario, si muove con più cautela e richiede maggiori attenzioni. Il suo fabbisogno energetico è diverso da quello del cane adulto nel pieno delle sue forze e l'alimentazione deve essere modificata di conseguenza. In genere si valuta che tale fabbisogno energetico cali almeno del 10% rispetto all'età
adulta. Bisogna quindi studiare un'alimentazione con un tenore adeguato di proteine e un apporto più elevato di fibre allo scopo di favorire il lavoro dell'intestino, che con il tempo tende ad impigrirsi. Per non affaticare i reni, si consiglia di non aggiungere fosforo alla porzione, poiché la percentuale contenuta negli alimenti è sufficiente a coprire il fabbisogno giornaliero. In compenso, può essere mantenuto l'apporto integrato di calcio e delle vitamine A, C, D, E e K. Beh, insomma, molto interessanti queste tre puntate dedicate all'alimentazione e alle correlazioni, diciamo, fra determinate malattie e l'alimentazione che, come vi ripeto sempre, deve essere di ottima qualità. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti qui a Tutti Pazzi per Fido, a tra poco.

0: yên quỷ, yên quỷ.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Eccoci amiche, amici, ascoltatori, tutti i passi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata e vi ricordo sempre la mia email dove potete scrivermi per qualunque richiesta, ma per qualunque cosa vi venga in mente. In privato rispondo a tutti, ma se mi fate delle richieste di argomenti cercherò di accontentarvi qui in trasmissione. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
6: Tutti pazzi per Fido, un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: diventa perdente.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
1: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
0: con Marco Testoni.
2: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
0: Alla console Paolo Tocco. Bentornati a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni. Ciao Renato, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, siamo sempre collegati virtualmente con la rivista Classic Rock, che in copertina ha i Genesis, la promozione di Genesis, e negli stili di copertina leggiamo cosa che ha molto a che fare con i King Crimson. Dico molto a che fare perché adesso vi spiegheremo l'arcano, no? Va bene, King Crimson, che come sapete, insomma, ha avuto tanti protagonisti come Robert Fripp, come Adrian Belew, insomma è proprio di Adrian Belew dobbiamo parlare adesso. Adrian Belew, che a un certo punto ha fatto un'operazione molto speciale, che lo porta oggi a un tour di cui poi parla Classic Rock, un tour di un gruppo che si chiama, con un nome che revoca tante cose, Beat. Ecco, un gruppo Beat, ma ci sono tante curiosità, cominciamo dall'inizio.
3: Allora, che cosa è accaduto? Che con l'abbandono delle scene di Robert Fripp, che già qualche anno fa ha smesso, anche per ragioni di salute, ha smesso la sua attività live, gli King Crimson si sono in qualche modo sciolti. Ma a quel punto ad Adrian Belew, lo storico chitarrista e cantante dei King Crimson sin dagli anni 80, è venuto in mente di formare un supergruppo, dove ha chiamato Tony Levin, lo storico bassista dei King Crimson, Steve Vai, grandissimo chitarrista con precedenti esperienze con Frank Zappa, e Danny Carey, che è un grandissimo batterista dei Tools. Questo supergruppo va in giro per l'Europa a suonare la leggendaria trilogia degli anni 80 dei King Crimson, quindi Discipline, Beat, Perfect Pair, cioè gli album più famosi di quel periodo lì degli anni 80 dei King Crimson.
0: Una sorta di cover band di lusso, no? In realtà.
3: Hai azzeccato, esattamente così. Però c'è stato un però: lui ha chiesto il permesso a Robert Fripp. Notoriamente Robert Fripp non concede questo tipo di permesso, e invece inaspettatamente ha accettato questo tipo di progetto di buon grado e ha dato la sua totale entusiastica
0: benedizione.
3: Ufficiale benedizione.
0: Bene, bene, bene. Desterà molta curiosità questo tour, toccherà anche l'Italia, immagino, no?
3: Facciamo sapere le date perché sono importanti. Allora, 30 giugno Gardone Riviera, 2 luglio Pompei Anfiteatro Romano, 3 luglio Bari, 4 luglio Perugia, 6 luglio Udine.
0: Un bellissimo tour. E allora ci è venuta voglia di riascoltare, no? Di riascoltare Da dove nasce tutto, quindi il brano più famoso dei King Crimson, che ora ve lo annunciamo, Elephant Talk.
3: King Crimson.

0: E a Classic Rock on Air adesso è il momento di dare spazio, dopo che abbiamo cominciato con i giganti internazionali del rock che Classic Rock in edicola ci sottopone. Stavolta continuiamo. Innanzitutto fatemi salutare il mio partner Nando Misuraca di questa rubrica. Ciao Nando.
1: Ciao Renato.
0: Con Nando condividiamo questo spazio che è per dare spazio a chi normalmente è escluso dai grandi circuiti o non c'è ancora entrato, o comunque, essendo musica di qualità legata a chi la musica se la fa, se la produce e cerca anche di venderla da solo, insomma si dà da fare. E questo spazio noi ce lo dividiamo con il May di Faenza, è il caso di questa puntata, e con l'altoparlante, si alternano nelle nostre trasmissioni, e l'altoparlante è anche l'organizzazione che ci manda in onda su tante radio in Italia. Questo è un progetto di Giordano San Giorgi, mi fa molto piacere perché Giordano sta facendo con il Liscio, con la musica romagnola, Nando, tu lo sai bene perché ormai sei in stretto contatto con me, lo rappresenti per tutto il sud.
1: Eh sì.
0: Lui sta facendo questa operazione che, così come il Naples Power ha creato un fil rouge fra la musica africana, la musica di ieri, della cultura popolare e la musica internazionale, il rock mediterraneo soprattutto, così Giordano lo sta facendo con il Liscio e creando tante manifestazioni, tante cose. Il suo May ha allargato alle band che, partendo appunto dal Liscio romagnolo, entrano nel mondo del rock, e Santa Balera è proprio una delle promananze, no, di queste operazioni di Giordano. E poi hai Santa Balera, che sono un gruppo strumentale, è stato affidato il compito di realizzare questo brano molto bello. Giordano San Giorgi con Alberto Zeppieri, che ha prodotto questo disco, i Santa Balera insieme a Creole Ensemble. Chi sono i Creole Ensemble? La parola creoli ci fa subito capire, di chi si tratta, Nando? Si tratta di sport, di musica?
1: Allora, il progetto curato appunto da Giordano San Giorgi e Alberto Zeppieri, che è un produttore che ha scelto di vivere a Capo Verde, riguarda proprio il calcio, con la nazionale capoverdiana che quest'anno per la prima volta partecipa ai mondiali e tra l'altro non sta per niente sfigurando, perché potrebbe addirittura qualificarsi.
0: Posso dire una cosa, Nando? Gli emergenti ci sono anche nel calcio.
1: Esatto.
0: E ci fa piacere che Capo Verde emerga tra le major mondiali.
1: E quindi che ha fatto Giordano San Giorgi, vulcanicamente del May? Ha contattato Alberto Zeppieri fra Giuseppe Cionfoli e un DJ, Max Monti, e quindi ha dato l'idea di questa Gira la palla, gira la terra, Liscio Remix, che è un'operazione molto molto carina, molto ritmata e suona molto bene, che sta portando fortuna alla nazionale capoverdiana.
0: A te in particolare questa commistione musica-calcio ti ha fatto ricordare qualcosa, no? Che anche tu,
1: come no,
0: col
1: come
0: Napoli, no, hai fatto qualcosa di musicale.
1: Ti amo Napoli fu un progetto che curai qualche anno fa con Renzo Arbore, che mi fece da sponsor per questo progetto, e Gianni Conte, voce solista dell'Orchestra Italiana, Umberto, sì, Bellissimo, Clementino. Era un momento particolarissimo di un Napoli che era allenato da Maurizio Sarri, che faceva divertire tutta l'Italia. E fu una canzone molto bella che mi portò benissimo, è un ricordo molto molto molto gradito.
0: Bene, allora cerchiamo di portar bene anche a Capo Verde con questo brano. Allora, Santa Balera e Creole Ensemble,
1: Gira la palla, gira la terra.

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e il momento di spaziare, oltre che con i suoni, anche con le immagini, perché Marco, è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera, la curate in video, ovviamente nel web ci sono tante puntate, ma noi, come di consueto, diamo spazio a quelle interviste, a quella parte delle vostre interviste, per conoscere bene gli autori dei suoni dei film. E questa volta per la rubrica avete intervistato un giovane compositore, Carmine Padula, 25enne, al suo secondo film da responsabile della colonna sonora. È un film molto particolare, adesso ci darei qualcosa, perché è un film sicuramente molto emotivamente coinvolgente, perché si parla di un giovanissimo quindicenne appassionato di internet, ma anche con la propria spiritualità si è fatto conoscere, sentire, tant'è che si parla di santità, ma nel film non è questo aspetto soltanto che si vede. Forse tu puoi raccontare meglio, puoi introdurre meglio, perché ci stai lavorando tra l'altro questo film con Music Supervisor.
1: Allora, sì, si parla del Mio nome è Carlo, un film che uscirà nella prossima stagione televisiva nelle reti Mediaset, ed è un film dedicato alla figura di Carlo Acutis, che racconta in 100 minuti la vita intensa e luminosa di un ragazzo, appunto, che era capace di coniugare fede e tecnologia, amicizia e carità. Purtroppo questa ragazza è morta a solo 15 anni per leucemia ed è stato proclamato santo il 7 settembre 2025. Messa così sembrerebbe la storia di un santino, ma in realtà non è così, perché il film veramente riesce a toccare la vita di questo ragazzo adolescente del nostro tempo, immerso completamente nella realtà del nostro tempo. Il suo più grande amico era un indiano, aveva amici tra i clochard milanesi, veramente una storia molto molto interessante. E la colonna sonora è scritta da Carmine Padula, che è riuscito a scrivere una partitura altrettanto sensibile, senza alcuna enfasi, anzi con grandissima grazia musicale.
0: Bene, allora non vediamo l'ora di vederlo poi questo film. Al termine del pezzo di intervista che manderemo in onda adesso della tua rubrica, sentiremo anche un brano che ha scelto lo stesso Padula, un brano molto appropriato, perché è un brano di Franco Battiato che si chiama La Cura. Conosciamo questo pezzo di Battiato, noi siamo molto contenti dopo di farvelo ascoltare. Non mi resta che annunciare la tua rubrica Soundtrack City.
2: Say what?
1: Eccoci qui con Carmine Padula, perché l'occasione è il mix del film dedicato a Carlo Acutis, Il mio nome è Carlo, regia di Giacomo Campiotti. Ci spieghi prima di tutto questa colonna sonora, che tipo di approccio hai avuto a questo personaggio, che è decisamente particolare poi?
3: Sì, è un personaggio particolare, diciamo. È stato quando Giacomo, che ringrazio, mi ha chiesto di fare la musica per questo film, ho sentito subito una grande carica di responsabilità, perché questo santo ha un seguito incredibile, non solo in Italia, ma dicevo prima, in tutto il mondo è veramente molto venerato, quindi diciamo anche la musica ha questa grande responsabilità. E onestamente è stato forse il progetto più difficile per il quale ho scritto la musica, perché per la prima volta la musica ha dovuto, diciamo, creare qualcosa che magari l'immagine non fa trasparire in modo evidente, che è questa marzianità di un bambino, questo suo essere così speciale, così fuori dalle righe. E quindi all'inizio avevo preso una direzione un po' più standard, diciamo, però poi con Giacomo abbiamo deciso di percorrere questo mood, questo sentimento, questo stato d'animo così molto esploratore, molto diverso. Quindi una lente, la musica è una lente sull'immagine che dà questa modalità di lettura allo spettatore diversa, e tra parentesi poi la cosa che la musica aiuta è questa incombenza che ha Carlo, una brutta incombenza, che è l'incombenza della morte. Infatti sì, Carlo muore a 15 anni e lui in un certo qual modo lo sente da un certo punto della sua vita, e la musica sottolinea anche questo brutto aspetto. Quindi insomma è un bel viaggio importante, e spero che io ho dato del mio meglio, quindi spero che che venga apprezzata. Che...
2: No, peraltro poi lui è un personaggio anche moderno, no?
3: È il primo progetto in realtà unico nel suo genere dove si affronta la vita di un santo di oggi, perché credo che certo. Siamo pieni di film sui santi storici, San Francesco, San Pio, però è il primissimo film su un santo dei nostri anni. Quindi diciamo tutti i cliché musicali che ci sono sono stati azzerati, perché abbiamo quasi creato un genere tra virgolette, cioè, perché è il primo film di questo genere. Quindi è stato davvero un grande, sai, io a volte quando devo fare qualcosa sento anche i miei illustri colleghi cosa hanno fatto, ma qui non c'era nessuna base, nessun punto di ispirazione, perché è stato veramente unico. E quindi spero che la musica faccia il suo dovere a sufficienza per rendere poi merito a un film che credo che sia molto bello e molto emozionante.
2: Senti, mentre con Giacomo Cantiotti tu hai già dei precedenti, no?
3: Sì, io ho iniziato a fare questo mestiere, chiamiamolo mestiere, anche se per me è una passione sempre, grazie a Giacomo, perché io studiavo composizione in conservatorio, volevo fare il compositore, però non immaginavo di poter fare il compositore per cinema, no? Per la televisione. E quindi poi facevo i miei pezzi in giro, così, ma sempre in contesti logicamente molto umani, diciamo, mai nei teatri. E in un'occasione ad Assisi mi trovai davanti a una trentina, quarantina di persone che erano venute a sentire questo mio mini concerto, e nel pubblico c'era proprio Giacomo che mi ha sentito i miei brani e ha detto: perché sono molto belli. Si è presentato, ha detto: ma non hai mai pensato di fare le musiche per un film? Io ho 17 anni, non neanche lo immaginavo. E quindi mi ha lasciato il suo bigliettino, mi ha invitato a venire a Roma e mi chiese di fare poi il primo film insieme, che era una serie di Rai 1 che si chiamava Unione Perfetto, molto molto carina. E da lì, diciamo, è stato fortunatamente...
2: Questo è il vostro incontro da lì? Sì, sì, allora, sì. È un'altra coincidenza, perché...
3: Esatto, bravo. Forse era la prima volta che andavo ad Assisi per fare, diciamo, sia perché adoro San Francesco... Sì. E anche, diciamo, poi avevo degli amici in comune che mi avevano organizzato dei miei piccoli concertini, così, sì. per iniziare a far conoscere la mia musica, e sono stati bravi perché hanno invitato forse le persone giuste.
2: Senti, allora, noi concludiamo sempre i nostri incontri, siccome siamo legati a un programma radiofonico che si chiama Classic Rock, però noi abbiamo uno spazio all'interno dedicato alle colonne sonore. Ecco, quindi la domanda che ti faccio: una canzone, però si parla di canzone, non tua, ma una canzone storica nell'ambito del cinema, che ti è rimasta particolarmente nel cuore.
3: Ah, mi ricordo che vidi un film dove venne usata La cura di Battiato, però nella versione orchestrale, che sì. Io non conoscevo, sì. Conoscevo la versione classica, e quindi mi ha distrutto proprio. Vabbè, io adoro Battiato perché è un grande poeta, per le volte che... cantante.
2: Allora, salutiamo Carmine Padula, ti auguriamo tutto quello che si può dire, e soprattutto a questo lavoro dedicato appunto a Carlo Acutis. Il mio nome è Carlo, alla prossima.
4: Ti proteggerò dalle paure, delle ipocondrie.

0: perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
1: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
2: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo slot 4 vi fa ascoltare un brano. Questa volta vi porto Lavoro Inutile, il brano manifesto della carriera di solista di Omar Pedrini, pubblicato nel 2004 e presentato al Festival di Sanremo. Un'intensa ballata rock che ha conquistato il premio della critica Mia Martini. La canzone affronta con straordinaria sensibilità il tema del tempo, della fragilità e della resilienza di fronte alle difficoltà della vita. Il testo porta con sé una forte carica autobiografica, infatti è stato scritto in un momento segnato da gravi problemi di salute dell'artista e ancora oggi è considerato una pietra miliare della sua produzione e una delle sue interpretazioni più toccanti ed emozionanti. Omar Pedrini sarà ospite al Festival di Folkest domenica 5 luglio durante le giornate di San Daniele nella serata finale del premio Alberto Cesa. Vi faccio ascoltare Lavoro Inutile di Omar Pedrini.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E siamo ai saluti di questa interessantissima puntata. Per me, io e Marco ci siamo divertiti un sacco a mandarla in onda di Classic Rock on Air e come al solito vi salutiamo, ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Renato Marengo
1: e ciao da Marco Testoni, ma questa volta però Renato ti vado subito a dare la parola, perché noi siamo rimasti colpitissimi da un'esibizione che ha fatto Peppe Barra al Propaganda Live con il gruppo di Propaganda Live e il suo chitarrista, un brano strepitoso che conosciamo tutti, Tamburiata Nera, dove lui si è anche esibito a livello attoriale con un recitato pazzesco sulla guerra. E quando si parla di Peppe Barra a me la mente va al Nuova Compagnia di Canto Popolare, tu che li hai prodotti i primi dischi di Nuova Compagnia di Canto Popolare.
0: Beh sì, diciamo che Peppe è l'emblema della Compagnia di Canto Popolare, così come, va bene, il grande cervello artistico era Roberto De Simone, da non dimenticare mai, Fausta Vetere, Eugenio Bennato, poi Patrizio Tampetti, Giovanni Maurillo, ma diciamo, non si arreni, ma Peppe è rimasto al di fuori della Compagnia di Canto Popolare, è cresciuto straordinariamente come attore. Diciamo che il Via Libera lui già ce l'aveva con le sue cantate dei Pastori, di Zezzi, la canzone di Zezza, ma soprattutto Roberto De Simone ne fece un protagonista nella Gatta Cenerentola. La Cenerentola era Fausta Vetere, ma la matrigna, questa gigantesca figura che dominava tutto il capolavoro di Roberto De Simone, è Peppe Barra. Peppe Barra applaudito in tutto il mondo per questa, è uno dei più grandi, chiamiamole opere contemporanee, chiamiamole musical, chiamiamole, insomma, la Gatta Cenerentola. Peppe Barra, partendo da queste esperienze, ha continuato a fare cose nel teatro, a alternare musica popolare musica anche di cabaret, ma di altissimo livello. Ha interpretato film con grandi registi e oggi Peppe Barra, nel suo giganteggiare, fa anche una cosa coraggiosissima che pochi artisti, dobbiamo dirlo Marco, stanno facendo, che è cantare contro la guerra, ma cantare e dire cose vere, sensate, umane, forti, partecipi contro la guerra. E infatti Peppe, in questo brano che vi faremo ascoltare, ma andatevelo pure a vedere su YouTube perché è strepitoso anche vederlo, in questo brano lui parte dalla guerra e arriva al canto di guerra, o comunque di conseguenze di una guerra, più importante e più famoso fra quelli che io ho prodotto, ma soprattutto fra quelli che ha composto il grande Amario, rielaborato poi da Compagnia di Canto Popolare, che è Tamburiata Nera. E Peppe Barra racconta alla sua maniera, ancora una volta, ancora più strepitosamente se si può dire, la storia di Tamburiata Nera. Ecco, io mi fermo perché sennò su Peppe continuo. Ho avuto anche la fortuna di produrre sua madre, la grande Concetta Barra, quindi insomma mi trovi molto molto partigiano. Ecco, ti lascio per le conclusioni perché c'è anche uno spettacolo in giro molto bello di Peppe con un'orchestra.
1: Allora sì, il 21 giugno Peppe Barra sarà alla Casa del Jazz di Roma all'interno del Caterlone Summertime per proporre un racconto sinfonico moderno accompagnato dalla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori, quindi è un concerto veramente di grandi proporzioni, uno spettacolo che unisce il sacro e il profano, quindi piace a Peppe Barra, quindi Villanelle sì. 500, ma anche repertorio popolare, Tamburiata Nera, barocco pop, insomma c'è tanta roba, andatelo a ascoltare, 21 giugno, Casa del Jazz a Roma.
0: E allora, sigla di chiusura per tutto il mese di giugno, Peppe Barra,
1: Tamburiata Nera.

e signorine caprichi vanno a morghe marrucchi e marrucchi non si volte nella e signorine che panzano ah American Express Rambo dollaro che paga i prezzi si nome Napolis e mette me la rovoizia.

0: Era l'inizio del 1993 quando i Jamiroquai fece uscire Emergency on Planet Earth e soprattutto questo fantastico singolo Too Young and Too Die. Jamiroquai che portarono al grandissimo pubblico l'acid jazz e il funk. Questa canzone non ebbe un grandissimo successo perché arrivò solo tra virgolette al numero 10 delle classifiche inglesi, e pensate che la versione originale dura ben 10 minuti e 18 secondi, questo per enfatizzare i fantastici musicisti della band, mentre invece il singolo che abbiamo appena ascoltato dura soltanto 3 minuti e 22. JK spiegò che questa è una canzone contro la guerra, ma non parla solo di persone, parla di ogni forma di vita, gli animali, gli alberi, il pianeta stesso. Siamo tutti troppo giovani per morire. Jamiroquai, che vedremo il prossimo 4 luglio a Lucca, hanno aperto questo ultimo appuntamento di Soul Collection di quest'anno con Too Young to Die.
1: Soul Funk Hip Hop and R&B Soul Collection. Here we are.
2: Listen. Ci siamo con l'ultimo appuntamento stagionale, come ha detto prima il Toto. Lo ringrazio innanzitutto per aver aperto alla grande con JK e Jamiroquai con Too Young to Die dal 1993. Io sono Sergio Basilico, il nostro fratellone Andrea non c'è per l'ultima della stagione radiofonica perché lui è già in vacanza, il signore, hai capito?
0: Beato lui.
2: Beato lui. No, a parte gli scherzi, una piccola vacanza e poi ci raggiungerà per la prossima settimana quando andremo in missione per conto di Dio a vedere il doppio concerto di Jamiroquai e John Legend in quel di Lucca. Magari poi ve ne riparleremo a settembre quando ci ritroveremo naturalmente per una nuova stagione radiofonica. Dicevo, io sono Sergio, apriamo la nuova puntata come al solito con una bella novità. In questo caso è il ritorno importante di Masego, che è tornato con questo nuovo singolo che è stato pubblicato tramite le etichette EQT Recordings, Island Records e Capitol Records. La canzone racconta un po' una storia reale e personale, racconta praticamente la difficoltà di elaborare il lutto per la perdita di un membro della famiglia, mentre si è costretti a rispettare i ritmi frenetici della carriera musicale, come riunioni, sessioni in studio, viaggi. Nel ritornello di questa canzone, Can I Breathe? Can I Live? Can I Grieve? Get a Minute, l'artista esprime il bisogno umano di fermarsi e avere dello spazio comunque per soffrire, scontrandosi con una società che praticamente non si ferma mai. L'uscita di questo brano anticipa un nuovo progetto discografico e coincide con l'annuncio del massiccio Fix Your Face World Tour, che vedrà Masego impegnato in oltre 40 date globali prodotte da Live Nation in tutto il mondo. Sarà in Italia per un'unica data e che aprirà le tappe europee, tra l'altro il 28 settembre 2026 all'Alcatraz di Milano. Segnatevi questa data. È arrivato il momento di ascoltare il nuovo singolo di Masego qui in Soul Collection. La nuova canzone si intitola Breathe.

ragazzi, ma che bella novità. Io volevo ringraziare Sergio per questa scelta. Diciamo che Masego ha una sua cifra stilistica ben riconoscibile. In questo caso è uscito un po' dal suo seminato, pur rimanendo il sax protagonista delle canzoni. Ha realizzato questa Breathe, davvero molto molto bella, ad aprire Soul Collection di questa settimana. Grazie di esserci, questa è l'ultima puntata dell'anno. Vorrei abbracciarvi tutti nonostante il caldo. Non lo farò perché ovviamente non possiamo farlo, però ci piace perché ci ascoltate da tutta Italia e qualcuno anche da fuori. Ci fa molto molto piacere. Potete comunicare con noi attraverso i social di Soul Collection Radio. Continuiamo con la musica, ancora un'altra canzone decisamente bella, almeno per noi, ma sappiamo che piace anche a voi. Abbiamo avuto modo di vederlo in apertura del concerto di Olivia Dean qualche settimana fa a Milano. Lui si chiama Jean Gonda e questo è il suo nuovo singolo, Burning Temptation.

0: Beh, sicuramente una cosa che ci portiamo a casa da questa stagione radiofonica è l'ingresso in pianta stabile della Dapton Records all'interno di Soul Collection. Tanti gli interpreti, tra questi anche Jalen Gonda, anche lui sarà in concerto, se non sbaglio, ai primi di agosto in Bass Italia, da Roma a Bari, per un doppio appuntamento. Porterà le canzoni di Doctrine of Love, il nuovo album, anche questo singolo ovviamente che abbiamo appena ascoltato, intitolato Burning Temptation. Ora, se mi permettete, volevo anche salutare e omaggiare un paio di personaggi importanti che ci hanno lasciato negli ultimi giorni. Uno è il grande Clive Davis, al quale abbiamo dedicato spazio nei nostri social qualche giorno fa. Che dire, grande personaggio della musica, grande leader della Arista Records, lui di canzoni le potremmo mettere a iosa, per
1: produttore con la P maiuscola.
0: Esatto, veramente. E invece c'è un altro personaggio che è sicuramente meno conosciuto di Clive Davis, però è un grande cantante. Lui ha spaziato un po' tra la musica

dai primi suoni, perché era una canzone che poi era stata portata al successo da quello che l'aveva scritta, ovvero tale Robbie Neville, e l'aveva cantata Bill Williams per primo, era il 1984. Poi Robbie Neville ha visto che la canzone era così bella, ha deciso di ricantarla e l'ha fatta diventare praticamente un successo mondiale. Sto parlando di C'est la vie, la grande canzone che oggi abbiamo scelto di ospitare qui in Soul Collection nella versione di Bill Williams, per ricordarlo ovviamente.

0: Ci sono voluti ben 13 anni, ma diciamo che il ritorno di Glenn Lewis è uno di quelli davvero spettacolari. Lo scorso 19 giugno è uscito Overture, il suo più recente album, per l'appunto a 13 anni di distanza dal precedente, un album che lo ripropone come uno degli artisti più bravi nel suo genere musicale, anche se questa canzone non è prettamente tipica delle sue melodie che lo hanno reso molto molto famoso. Dopo qualche disputa con la sua casa discografica è riuscito a pubblicare in proprio questo suo nuovo album. Sicuramente ascolteremo in futuro anche qualcosa di nuovo. Nel frattempo questo era il suo ultimo singolo, Impressions.
1: Tra l'altro si è ascoltato bene in cuffia ad alto volume, ogni tanto la sua voce ricorda ancora quella di Stevie Wonder, eh? Non come magari agli esordi, però ci ricorda ancora il grande Stevie.
0: Direi di sì.
1: Dopo Glenn Lewis abbiamo un'altra novità proprio di queste settimane, è un nuovo singolo collaborativo tra il duo dei produttori, ovvero i Colleagues, praticamente due grandi personaggi, uno è KP, ovvero Carl Powell, l'altro è Harrison Johnson, che hanno scelto il cantante Vido per questo singolo che ora vi faremo ascoltare, che è contenuto in un album che è appena stato pubblicato. Ci sono un po' di tracce, ma ci sono personaggi veramente importanti che noi di Soul Collection conosciamo molto bene, come October London, che canta addirittura con Case, il grande Redivivo. Poi c'è Raheem Devogan, c'è Slim, uno dei Wound 12, poi ci sono ancora Kevin Ross, Jay Brown, insomma, possiamo andare a sbizzarrirci ed ascoltare questo nuovo album che si intitola Sincerely Yours, Songs in the Key of Love, il nuovo album dei Colleagues. Noi però abbiamo scelto questo che è il singolo pubblicato con la voce, bellissima voce di Vido, si intitola Seduce Me. The Colleagues.

quasi un classico, invece una canzone nuovissima, The Colleagues, con il featuring di Vido, era Seduce Me, qui all'interno di Soul Collection. Siamo quasi in conclusione della nostra prima parte, andiamo un po' indietro nel tempo, nel 2001, con un pezzo che in realtà non doveva esistere all'interno di Missy So Addictive, l'album di Missy Elliott, ma poi lei e il suo produttore di fiducia, ovvero Timbaland, hanno deciso che una canzone come questa non poteva non entrare all'interno di questo album. Missy Elliott, Timbaland, questa è Got a Free.

0: Love I Lost. Questa è Soul Collection, grazie per essere qui con noi. La voce che sentite è quella di Sergio Basilico. Ciao a tutti, con me c'è il mio amicone.
1: Ciao di nuovo.
0: Stefano il Toto Croti, non c'è Andrea Pozzali perché è già in ferie. E poi dalla prossima settimana saremo in ferie per 2 mesi anche noi. Questa è l'ultima puntata radiofonica, l'ultima puntata di questa stagione radiofonica. Abbiamo ripreso con Aaron Melvin and the Blue Notes, canzone del 1973, con quella meravigliosa voce che era il cantante Teddy Pendergrass. Ma non siamo qui per festeggiare lui, ma siamo qui per ricordare il leader, quello che ha dato il nome alla band, ovvero Aaron Melvin, che il 25 giugno avrebbe compiuto 87 anni. Ci ha purtroppo lasciato oramai nel lontano 1997. Lui ha guidato questa band, un gruppo fondamentale e pioniere del leggendario Philadelphia Sound degli anni 70.
1: Adesso invece ritorniamo ai giorni nostri, come si suol dire, per un artista che non è esattamente uno di quelli che fa uscire una canzone ogni 15 giorni, anzi, però le poche che fa uscire sono davvero stupende. L'abbiamo conosciuto qualche anno fa con il suo album di debutto che si chiamava Soul Present, e con un singolo che qua in Soul Collection è passato davvero parecchie settimane, Take Me Where Your Heart Is. Si tratta di Q, questo artista che si presenta solamente con una lettera dell'alfabeto, e però questa lettera è sufficiente per far sì che le sue canzoni rimangano decisamente incise. Oggi il nuovo singolo in Soul Collection si intitola Hey There.

0: Effettivamente, come ha detto Toto, era da un po' che non si faceva sentire, ma che ha sempre trovato spazio all'interno di Soul Collection. Questo artista era Q con questa sua nuova canzone che anticipa il suo nuovo lavoro, Do You See Me? La canzone che abbiamo ascoltato si intitolava Hey There, I Have a Compulsive Complex. Lasciato Q, abbiamo un'altra novità. Anche questo artista l'abbiamo conosciuto qui in Soul Collection e poi esploso in maniera incredibile, soprattutto negli States, e poi l'eco ha girato un po' per tutto il mondo. Lui è EJ Jones, era quello praticamente che aveva fatto il video nella, come si chiama, nella pompa di benzina, no? Aveva registrato la sua canzone, la canzone si intitolava Gas Station Love.
1: Si può dire che è veramente bravo questo ragazzo.
0: Sì, una voce,
1: nonostante la sua giovanissima età.
0: Una cosa che mi fa impazzire di questo ragazzo è che quando lo ascoltavo in cuffia mi riportava agli anni 70, mi sembrava di sentire Marvin Gaye un po' più ritmato, e la cosa non è cambiata anche con questa che è la sua nuova canzone. Vediamo se riuscirà a ottenere il successo di Gas Station Love. Sarà molto difficile perché i numeri sono stati veramente importanti, però intanto si è fatto conoscere e ora ci riprova con questa nuova canzone che oggi ospitiamo come novità all'interno di Soul Collection. Il ritorno di EJ Jones, questa è la sua nuova canzone, si intitola Lou More Love.

0: degli inguaribili nostalgici. Ormai un paio di canzoni che abbiamo messo che sono molto molto nuove, che però hanno un sound decisamente old style. Comunque canzoni davvero meravigliose qui all'interno di Soul Collection. La prossima invece è una canzone che veramente ha qualche anno sulle spalle, essendo uscita nel 2006, per questa cantante che ha avuto un rapporto di odio e di amore rispetto a questa canzone, la cantante Corinne Bailey Rae. La canzone Put Your Records On, lei stessa diceva che le ha donato una popolarità immensa nel corso del 2006 degli anni successivi.
1: Però tutti vogliono che canti quella lì.
0: Esatto, tutti però vogliono che canti quella canzone, insomma vanno a vederla solamente per quella canzone lì. Quindi a un certo punto lei ha avuto questa sorta di crisi di rigetto, non voleva più farla nei suoi concerti, ma ovviamente il pubblico chiedeva a questa canzone, e quindi lei a un certo punto ha fatto pace con la musica, ha fatto pace anche con se stessa, nonostante un periodo molto molto particolare. E adesso da questa canzone è anche un libro dedicato ai bambini, un libro che tratta di autostima, visto che lei da piccola era molto molto timida e ha fatto fatica a far uscire la sua voce. Voce che ci riascoltiamo qui all'interno di Soul Collection proprio con questa canzone, con questo suo incipit, Put Your Records On, Corinne Bailey Rae.

Parlando prima con Toto e stavo dicendo mamma mia come mi piace questa canzone, ma soprattutto mi piace per la base creata dal produttore Shy FX, e allora sono andato un po' a documentarmi. Questo è un personaggio veramente

0: È attivo fin dai primi anni 90 ed è praticamente uno dei padri fondatori della musica jungle e della drum and bass, quindi un grande personaggio che ha preso sotto la sua ala protettrice questa ragazza che si fa chiamare King, con, se volete cercarla, è King con la H finale.
1: Sì, sì.
0: E nient'altro si sa di lei, si sa qualcosa, non si sa come si chiama, almeno perlomeno per adesso lo vuole tenere nascosto. Si sa solo che è cresciuta, è nata Leeds, ma è cresciuta in Italia, tra Milano e il lago di Como, per poi fare ritorno nel Regno Unito all'età di 17 anni e da lì iniziare a fare musica. Shy FX l'ha scoperta, la sta lanciando, e questa canzone Dare to Dream ci piace tantissimo. E poi proprio in questi giorni dovrebbe aver pubblicato il suo EP di debutto, e quindi secondo me sentiremo parlare di questa ragazza bionda, da una parte anche italiana, possiamo definirla così.
1: Sì.
0: King con Dare to Dream qui all'interno di Soul Collection.
1: Stavamo parlando prima a microfoni spenti del fatto di quanto l'intelligenza artificiale si stia impadronendo della musica. Pensa che per qualche istante io ho anche pensato che King fosse un'invenzione di Shy FX, e invece pare sia davvero una ragazza in carne ed ossa, quindi anche meglio così. Noi non abbiamo pregiudizi nei confronti della musica creata dall'intelligenza artificiale, insomma è anche un modo di comporre musica elettronica, se vogliamo, in questa maniera, tramite l'ausilio dei computer. Vedremo più avanti come si evolverà anche questa cosa. Nel frattempo, qui all'interno di Soul Collection ascoltiamo il nuovo di Kid Laroi in compagnia di Kelani. Questa è il remix di Girls.

0: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans. I just wanna.
1: La spinta di Kelani per il remix della canzone Girls di Kid Laroi. Tra l'altro la notizia di questi giorni è che sarà in concerto per una data italiana al Fabric di Milano il prossimo 12 novembre, cosa che potete andare a vedere anche sul nostro sito nello spazio dedicato ai concerti. Vedrete che nel mese di novembre troverete lo spazio dedicato anche a Kid Laroi per il suo tour.
2: E se andate sul nostro sito soulcollectionradio.com, questo spazio non è che c'è una lista dei concerti da vedere, c'è un vero e proprio tantissime locandine.
1: Sì, le locandine praticamente del concerto.
2: Del concerto, quindi è anche una cosa piuttosto gradevole da guardare. Poi, se vi piace la musica black, sicuramente troverete un concerto che farà per voi.
1: Il prossimo invece riguarda un artista che compie 88 anni proprio in questi giorni e io ho voluto andare a festeggiarlo. Lui è Billy Davis Jr. Lui è stato uno dei fondatori e una delle voci del gruppo dei Fifth Dimension, insieme a un'altra cantante, Marilyn McCoo, che poi, guarda caso, è diventata la sua compagna per tutta la vita praticamente. Hanno iniziato nei Fifth Dimension e poi sono diventati coppia a tutti gli effetti, anche musicalmente parlando hanno fatto tante di quelle belle canzoni che oggi ho voluto sceglierne una. Questa è Shine on Silver Moon, Marilyn McCoo e Billy Davis Jr.

0: ad aprire l'ultima puntata di quest'oggi di Soul Collection, l'ultima puntata, come si suol dire, della stagione radiofonica, se vogliamo dirla anche in questa maniera. Una canzone che mi ricorda tantissimo l'estate e soprattutto le estati che si passavano in un locale che c'era a Milano diversi anni fa, e poi aveva aperto anche la versione estiva, il Soul to Soul, dove si ballava musica black. E questa canzone era davvero una delle tante che ci faceva ballare, che ci faceva divertire. Lui per l'appunto è Dante Thomas, che non è stato profeta in patria, visto che la canzone non ebbe molto successo negli Stati Uniti, ma in Europa davvero arrivò praticamente al numero uno in qualsiasi paese. Canzone che è nata sotto l'egida di Pras, che conobbe questo ragazzo che si presentò a un provino cantando una canzone di Stevie Wonder, e lo stesso Pras lo prese proprio sotto le sue ali, produsse questa canzone e la pubblicò, e diventò un successo mondiale, ma comunque l'unico successo di questo cantante. Dante Thomas era Miss California.
1: Bravo veramente il Toto, che oggi già ha riesumato Dante Thomas con questo grande successo. Un saluto va al nostro fratellone Andrea, che sempre, come ben sapete, è già in vacanza. Andrea e il Toto sono i miei fratelloni con i quali ho visto forse la metà dei tantissimi concerti che ho avuto la fortuna di vedere nella mia vita. Tanti, tanti veramente i concerti che ho visto, spero di vederne ancora tanti. Noi ci impegniamo perché ogni anno i cantanti, gli artisti che arrivano in Italia e che ci piacciono, noi siamo lì pronti, perché dal vivo secondo noi la musica è molto molto apprezzata. Se potessi andrei a vedere il prossimo artista che io amo veramente.
0: Anche io andrei.
1: È giovane, giovanissimo, è all'inizio diciamo della sua carriera, a me però fa letteralmente già impazzire. Il suo nome è October London, lui registra per la nuova Death Row Records di Snoop Dogg. Lui mi fa impazzire perché ci riporta a un R&B pulito degli anni 80, degli anni 90, e lo riporta con sonorità ovviamente ai giorni nostri. October London, questo è il suo nuovissimo singolo, si intitola

0: Abbiamo trasmesso delle canzoni che sembrano vecchie ma invece sono nuove, come questa nuova di October London. Adesso invece vogliamo fare gli auguri a una nostra amica in senso radiofonico, diciamo.
1: Sì,
0: così,
1: che ci ha sempre seguito molto sui social, rispondeva ai nostri,
0: esattamente,
1: posti.
0: Proprio da questo punto di vista, insomma, lei è una di quelle che avrei voluto abbracciare fisicamente. Mi è sempre piaciuta anche dal lato estetico, rispetto a quello.
1: Non dire queste cose che sennò chiamo suo marito,
0: No, guarda, suo marito mi ha sempre fatto un po' soggezione, dato che è grande 2 metri ed è letteralmente
1: Teddy
0: un armadio. Teddy Swims, hanno avuto, come ormai sapete benissimo, una bambina qualche mese fa, lei è Rachy, una cantante che abbiamo scoperto ormai una decina d'anni fa quasi, visto che è del 2019 questo suo progetto, che si chiamava Drive. Era un EP nella quale lei cominciava a mostrare le sue caratteristiche canore. Lei ha una bellissima voce, forse non ha ancora il successo che secondo noi meriterebbe e che probabilmente avrà in futuro. Magari tirerà fuori qualche duetto con suo marito, che è quello di Lose Control, giusto per citare la sua canzone più famosa in assoluto. Rachy in Soul Collection, questa è Complicated.

0: È sempre una cosa speciale riascoltare la stupenda voce di George Michael. Oggi l'abbiamo voluto ospitare qui all'interno di Soul Collection perché avrebbe compiuto 63 anni proprio in questi giorni, lui che ci ha lasciato da qualche anno, se non sbaglio proprio nel giorno di Natale. Un grande personaggio, un grande artista che aveva intrapreso la carriera come solista e in questo periodo, era alla fine del 1996, aveva pubblicato questo album che si intitolava Older, uno dei momenti suoi più intimi, più maturi, più sofisticati della sua intera discografia. Aveva da poco perso il suo compagno di una vita, ovvero Anselmo Felep, e proprio questa canzone, quella che dava il titolo all'album, era proprio influenzata da quel periodo, dal lutto che lui aveva vissuto. Era George Michael dal 1996 con la stupenda sua interpretazione di Older.
1: Siete all'ascolto di Soul Collection. Ogni settimana il soul, il funk, l'hip hop e l'R&B sono assoluti.

vi garba di più, quella più vicino, che so, al vostro compleanno. È una cosa anche diversa da fare, magari sotto l'ombrellone oppure passeggiando in montagna, cuffiette in testa. Soul Collection va sempre bene. Adesso una novità che vi abbiamo già proposto la scorsa settimana per questa cantante Baby Rose, che oltre ad essere sconosciuta è invece una cantante che ha già vinto un Grammy insieme a Leon Thomas all'interno del disco di questo ultimo artista, ovvero Matt, un disco meraviglioso. Se volete andare a scoprirlo, troverete sicuramente delle canzoni pazzesche. Questo invece è il singolo da solista di questa ragazza. Tra poco uscirà il suo primo album, Journalism. Baby Rose in Soul Collection, questa è But Never Mind.

But Never Mind, questo è il titolo di questo nuovo singolo di Baby Rose. Il 10 luglio uscirà il suo album, molto atteso anche qui da noi in Soul Collection. Si intitolerà Journalism e scopriremo naturalmente altre nuove canzoni, una voce veramente calda, profonda, rock in qualche caso, di questa ragazza Jasmine Rose Wilson, ovvero Baby Rose. Ora vi porto indietro nel tempo fino al 1980 per trovare un duo di personaggi, Yarbrough and Peoples. Lui, Kevin Yarbrough, ci ha lasciato un anno fa, era il 19 giugno, aveva 71 anni. Lei invece il 29 giugno ne compirà 66. Sto parlando invece di Aliza Peoples. Hanno inciso molte canzoni dance, loro pubblicavano canzoni soprattutto in quel periodo, 1980 o giù di lì, e questo è forse stato il

0: Sembra incredibile considerando i BPM con cui si balla nel 2026. Questa credo che ne abbia 48. Era una canzone lentissima, però in discoteca nel 1980 si ballava questo genere di canzoni. Gli Arbor and Peoples, a chiudere The Soul Collection di quest'oggi, era Don't Stop the Music.
1: Soul, funk, hip hop and R&B. Soul Collection, here we are.
2: Listen. Caro fratellone, siamo giunti al termine non solo della puntata,
0: ma dell'anno,
2: dell'intera stagione radiofonica. I saluti naturalmente vanno a tutti i nostri ascoltatori, vanno ad Andrea che ritornerà con noi nelle prime settimane di settembre, quando inizieranno le nuove stagioni radiofoniche.
0: E quindi, ha deciso di tornare con il fresco.
2: Passate una bella estate tutti assieme, ascoltate musica, ascoltate R&B, ascoltate hip hop, soul e funk.
0: Ascoltate Soul Collection.
2: E magari tenetevi aggiornati guardando i nostri social e il nostro sito, perché noi continuiamo a selezionare la musica anche per voi. È giunto il momento di salutarci. Sergio vi saluta.
0: Grazie a tutti, grazie a coloro che ci hanno permesso di espanderci in tutta Italia.
2: E poi nient'altro da dire, vi lasciamo insieme a Prince. L'estate di Prince ci ha regalato due grandi momenti in questi ultimi mesi, due singoli, uno più bello dell'altro, e il 28 agosto uscirà addirittura un album di inediti intitolato Timeless, e subito dopo.
0: Sono pronto a scommettere che lo ascolteremo ancora per parecchio tempo.
2: Speriamo, se le canzoni sono così. Vi lasciamo, è tutto, alla prossima. Prince con Stone.

0: You have heard Soul Collection. Every week, the best of black music. Soul, funk, hip-hop, and R&B on soulcollectionradio.com or on the radio station you are listening to us from.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Radio Antenna Web presenta House Vibes Radio Show. House Vibes Radio Show.
1: House Vibes Radio Show, una sequenza di brani mixati che hanno fatto la storia. Alla console Claudio Fusca DJ.
2: Buon ascolto.
0: House Vibes Radio Show.
3: In questa puntata, il DJ Claudio

0: House Vibes Radio Show torna sabato prossimo, sempre con Claudio Fusca, DJ.
1: Prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off.
4: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Noi rimaniamo fedeli alla nostra musica, nonostante il tempo intorno ci cambia, ma noi non cambiamo il nostro modo di esprimere musica. Benvenuti all'interno dell'Apocalypse, il club esclusivo, che ormai abbiamo definito un vero e proprio magazine radiofonico. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, insieme, allacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente buon viaggio.

L'abbiamo presentato in anteprima esclusiva, lo trovate in tutte le piattaforme. Un altro nuovo singolo sull'etichetta Listen We Care per Riccardo Brasci dal titolo Caliber.

Il duo Riccardo Brash e Stefano Antonini, eccolo qui, dopo tanti anni ancora a raccontare musica, sì, ma che musica racconteremo? Il nostro motto e il nostro slogan è sempre lo stesso, storie senza tempo, passato, presente e futuro. Per questo abbiamo aggiunto anche questa nuova rubrica Top Selection, dove principalmente è riservata alle richieste che voi ci avete fatto o ci fate da un po' di tempo a questa parte, tramite la nostra linea WhatsApp al 391-485-7785, oppure ci scrivete nei vari social che avete raggiunto tramite i nostri siti di riferimento. StefanoAntonini.com, trmx.com e tutto il mondo dell'Apocalypse. C'è anche il link per arrivare ai podcast su Mixcloud. Modo per stare insieme ce n'è sempre. Sono 120 minuti raccontando storie del passato, del presente e del futuro, sì, quindi andremo nel preascolto, documenti sonori, top playlist, c'è il music box con il DJ tuono, tutto questo per raccontarvi musica ininterrottamente per due ore. Voglio congratularmi per la scelta fatta. Grazie per stare con noi anche oggi.

0: Un viaggio senza tempo. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popov, Omnivium Dictus. Benner, Low Frequency. Think Too Much, su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium Dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: Voi naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronix Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Vorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo.

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
1: Da un po' di tempo a questa parte, una delle caratteristiche dell'Apocalypse è la velocità e la rapidità. Sfogliare pagine, così l'abbiamo definito il nostro modo di parlare di musica. Sfogliare pagine che appartengono al passato, al presente e al futuro. Siamo nel futuro, quindi zona preascolto. Siamo in un futuro con il topic, l'argomento trance.
2: Beyond Love Exploration. Christopher's Lurking, Silk Song. Hitbox Obsessed. Cream, Paradigm.
1: L'etichetta è la Big Bell Records, quello che lo ospita, questo Behind Love, più volte ritrovato all'interno della top playlist e nei preascolti. Questa volta è Exploration.

dal repertorio di Christopher Larkin, Silk Song, Bile Water, ancora una volta affidata al remix di BLR, che ha fatto tanti tanti remix ultimamente e tanti ci sono anche piaciuti. Questa volta ne proponiamo un altro.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me, a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'Apocalypse.
0: Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander, Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
2: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
1: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
3: Numero 1.

0: è piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes, e così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life, a new way.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
1: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
1: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos, Think Too Much.

Top Salation, i suoni dell'apocalypse. Oggi abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Brasci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: dal passato dell'Apocalypse. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Early Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

Apocalypse. L'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento, Eugene ed Ince con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse. Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo tra tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francesco Lee, Giulia Minking, Moon. My grandpa once said that no matter how big your problem is, Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Harry Shine, I Need Every Little Piece of You. Kedosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine, pagine che guardano al futuro. Con il remix di Wild Eye, questa traccia si intitola Moon. E c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche Luna, sì, ma And They Went Light. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Giulia Minkin. Scopriamo che cosa hanno prodotto.

problem is, the stars are always bigger.

Ancora in avanti, sempre più avanti, I Need Every Little Piece of You, la versione strumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e I.

Voi parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brothers.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono. Bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima. Stessa radio, stessa frequenza. Non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini passate 7 splendidi giorni. Noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Deep Waves Music presents

I know we'll part the colors of my sea.

0: Alive from the Deep Waves Music Studios in Miami.
1: See pain.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me, e il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra, quei dolci ritratti di sfumature rosa.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso.

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.